0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: Buongiorno, buongiorno, è lunedì 20, 20 luglio, eccoci qua, in questo bel lunedì 20 luglio, piovoso qui a Milano sta piovendo, in altre parti non lo sappiamo, però qui a Milano piove, e buongiorno a tutti quanti voi, una settimana che ci porta all'ultima settimana di luglio, si può, 27, 28, 29, 30, 31, arriva agosto, bene, e allora... Radio Blinco Blanco, Atri 730 Replica, Radio Teramo, Radio Terme, Vigliatore TV e poi sempre questa alle 7.30, poi Radio Mare Italia, mentre le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, quindi andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo.

0: nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4, Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71. RTA Planet. Web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026. Radio Condivisione. La radio del movimento apostolico Cechi.

fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Luca Barbarossa, come dentro un film, noi qua fa caldo anche se sta piovendo.
1: Non è vero che non ho mai pianto, che non ho perso né sbagliato, ma sbaglierei di nuovo se ritornassi indietro.

0: Ed eccoci qua, è il momento di Marco con il suo saluto. Sentiamo cosa ci ha mandato oggi, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Carlos Santana, buon compleanno caro Carlos, tanti auguri a Carlos Santana, da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ti dedico il silenzio, tutto quello che c'ho dentro, tutto il mio cuore, l'animo che vola via, insieme a te, da Marco Roma, buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora vi ricordiamo il nostro numero di telefono se volete mettervi in contatto con noi, 320 19 78 490. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci dice Marco Roma in diretta.
2: Oggi, intestazione, Marco Roma saluto can, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto can.
0: Eccolo qua, se suona,
2: WhatsApp,
0: togliamo.
2: Ridu voce non attiva.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon viaggio.
3: Grazie, siamo in viaggio.
0: Siamo in viaggio stamattina.
3: Sì.
0: Verso Tor San Lorenzo.
3: Verso Tor San Lorenzo oggi.
0: Eh sì, oggi è lunedì, quindi oggi è lunedì 20.
3: Sì.
0: Quindi hai ricordato anche le nascite prima, poco fa.
3: Sì.
0: Ce ne sono altre. Ma abbastanza bene, piove qui a Milano.
3: Ma piove?
0: Sì, non forte, però piove.
3: Ma qui porta 25 gradi e mezzo.
0: Ieri però è stata una bella giornata calda qui a Milano, quindi insomma.
3: Penso pure oggi qua.
0: Beh, anche oggi qui dovrebbe essere così. Bene, allora cosa dicono i nostri Eleonora e Damiano? Dormono?
3: Loro dormono ancora.
0: Allora li sentiremo più tardi dopo. Dopo le 6:50, diciamo alle 6.
3: Sicuramente.
0: Allora dobbiamo ricordare chi ci sarà con noi mercoledì sera. Chi ci sarà con noi mercoledì sera? Sai che non mi ricordo.
4: Mercoledì sera abbiamo una grande ospite. Lei ha fatto anche un film con Thomas Millian.
0: Sì.
4: Sì.
0: E chi è?
4: Ha fatto un film, infatti ieri in memoria di quel film l'ho visto.
0: Ah, ti sei visto il film?
4: Sì, sì.
0: Ah. È un colore?
4: È un colore.
0: Ah.
4: Lei ha fatto delitto sull'autostrada.
0: Ah, delitto sull'autostrada. Poi si...
4: Sì, con Thomas Millian.
0: Ah. Poi c'ha a che fare con la festa degli innamorati.
4: Ha a che fare con gli innamorati. Quindi... Ha un colore. È particolare, è particolare.
0: Viola Valentino!
4: Viola Valentino. Il colore viola Valentino dell'amore.
0: Viola Valentino dell'amore. Bene, dunque stamattina invece chi verrà da te come si deve approcciare se vuole godere di un costume, di una maglia, di un quello che hai?
4: Allora, basta che dice questa insensata voglia di te.
0: Questa insensata voglia di... E ultimo.
4: Bravissimo, sei troppo preparato.
0: No, è perché l'abbiamo fatto l'altra volta. Quindi, vabbè.
4: Ma veramente?
0: Come... Sì, l'abbiamo mandata già, sì sì. Ecco perché, cioè, qualche reminiscenza nonostante i miei 64 anni tra qualche giorno. Cioè...
4: Tra poco,
0: Manca
4: poco.
0: È domenica. Allora, questa insensata voglia di te... andiamo, l'ascoltiamo e poi noi ci sentiamo. Come? Non ti addormentare stamattina.
4: No, stamattina sono sveglio.
0: Ci sentiamo alle 5:15. Sì, sì. Allora, a dopo.
4: Sì.
0: Ciao Marco.
4: Ciao.

0: E allora salutiamo Anna perché lei dice che non sta piovendo a Milano e invece non è vero, sta piovendo, arriva qualche goccia, ma lei dice quattro gocce, invece no, qui dipende da zona a zona, però qui, meno nella zona nostra, sta ancora piovendo. Allora i saluti come al solito delle 4:44 perché...
1: 49 secondi, inserisci codice.
0: Siamo alle 4:48 e 19 secondi. Salutiamo ATM Trenord BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto. Salutiamo anche il nostro Dennis, che poi sentiremo. Qui l'orologio fa sentire ogni tanto. Salutiamo il nostro amico Francesco che ci veglia da lassù. Speriamo. E comunque l'altra sera, insomma, c'è stata una bella pioggia molto forte e ieri sera c'era poi il tifo per la Spagna, però l'altra sera è stato bello perché io stavo passando vicino a alcuni tavoli che sono messi, ormai lo sappiamo, oltraggiosamente male da tutte le parti. Ho detto, beh, speriamo che viene a piovere. E fortunatamente dopo poi sono arrivate le grandini, quindi insomma quelli che mangiavano hanno dovuto prendere e scappare, quindi ogni tanto qualche grazia arriva dal cielo. E dove il tempo non si può niente. Bene, dopo questi saluti abbiamo salutato questo amico Francesco, che è, quindi Francesco fai piovere ogni tanto. E andiamo ad ascoltare il ballo di Beppe e poi arriveremo con i cantanti che si presentano.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Pronto Vincenzo di Bari?
4: Buongiorno, caro Giuseppe.
3: Vincenzo di Bari, di Bari. E oggi Vincenzo di Bari è di Bari, sì,
4: Ma
3: autentico.
4: infatti.
3: Quindi tu abiti a
4: Ma poi guarda
3: Bari, Bari.
4: che... Allora, io in realtà sono nativo di Andria, che
3: Ah,
4: adesso fa parte della stessa provincia dell'Abate. Poi io ho sempre vissuto a Bari, praticamente. Adesso mi sono trasferito da un anno e mezzo a Giovinazzo, che è un altro comune, però siamo
3: Giovinazzo,
4: sempre in
3: sì.
4: zona comunque, per cui...
3: Sì, Giovinazzo, sì, mi pare che ci sono le mozzarelle.
4: Manteniamo, sono fedele al cognome, ecco.
3: Ah, ma allora, con Vincenzo, stamattina parliamo del campionato di Showdown, vero? Che si è tenuto a Foligno?
4: Ligno,
3: Foligno,
4: la seconda
3: la
4: giornata, sì,
3: seconda
4: abbiamo fatto la
3: giornata,
4: prima.
3: mi pare che era l'11, 9, 10, 11 marzo, non voglio sbagliare.
4: 9, 10, 11, esatto, sì.
3: Ecco,
4: Lo ricordi meglio
3: eravate.
4: di me.
3: Sì. Perché comunque noi ogni tanto ce le suoniamo quando si fanno gli Open, però poi però l'anno prossimo
4: Beh,
3: avremo
4: l'anno prossimo saremo nella stessa categoria.
3: ce le suoneremo più volte insieme a Peppino, che è l'altro amico
4: Di
3: di
4: Bari,
3: Bari,
4: esatto.
3: Peppino
4: Sì,
3: Simone.
4: quest'anno abbiamo fatto le due giornate. La prima si è tenuta a Formia a dicembre.
3: Sì.
4: Poi abbiamo fatto quest'ultima giornata, appunto, meno di un mese fa, anzi, oddio, più di un mese fa, a
3: Foligno.
4: Foligno, esatto.
3: Il trionfatore di questa categoria sei stato tu il primo, vero?
4: Pare di sì.
3: Così dico.
4: Allora, sì. Allora, sono arrivato alla seconda giornata che ero terzo in classifica generale. Poi, insomma, mi è andata bene. Insomma, qualcuno ha perso qualche partita e, insomma, io ne ho vinto qualcuno in più. Insomma, la classifica ha decretato questo alla
3: Certo.
4: fine del
3: Certo, che
4: campionato.
3: poi alla
4: Quindi,
3: fine si fa sempre all'insegna dell'amicizia e di tutto il resto, poi
4: ma io gioco a
3: soprattutto.
4: showdown per quello,
3: Ecco.
4: insomma, perché si incontra.
3: E allora la domanda mi dice Denise nell'orecchio: dice, ma hai vinto qualche cosa? Ti hanno dato qualcosa questi di Foligno o niente?
4: Sì, ci hanno dato salsiccia di Norcia, salami a volontà, pancetta, tutte cose delle specialità dell'Umbria. Oggi si parla più che altro di cibo, a quanto pare, caro Giuseppe, vero?
3: Sì, beh.
4: La mozzarella e salsiccia di Norcia. Senti, no, il premio, no, ho soltanto la mia anzi, soltanto, soprattutto la mia soddisfazione personale di aver vinto questo campionato. Insomma,
3: Certo.
4: sono felice per me, per il mister, ma soprattutto per la società, appunto.
3: Il mister vogliamo salutarlo, che si
4: E
3: chiama
4: salutiamo
3: Michele
4: la grande mister
3: Pugliese,
4: Pugliese.
3: che giustamente fa
4: Questa è un'altra
3: parte,
4: fantasia, si chiama mister Pugliese.
3: che è di Bari,
4: Rimaniamo in
3: giustamente.
4: tema, ovviamente.
3: Guarda, qui la domanda che ci si poneva l'altro giorno è se tu sei mezzo parente a Nicola, visto che sei di Bari.
4: No. E guarda, guarda, ti dico una cosa, Giuseppe, lo dico a tutti gli ascoltatori, io non ho neanche un parente che si chiama Nicola, per cui anche volendo insomma simulare una parentela o qualcosa del genere, non ce l'ho. Quindi non ho nessun parente che si chiama Nicola, no.
3: Niente paese, niente, neanche Nicola di Bari, niente sai che bevo, sai che fumo, e niente la prima cosa bella.
4: Esatto.
3: Niente. Senti.
4: La Pasqua... non parlare che il cuore è uno zingaro.
3: Certo, il cuore è uno zingaro. Naturalmente tornerai a trovarci per raccontarci altre cose.
4: Sì, Giuseppe, ti ringrazio per avermi ospitato in trasmissione. Ti faccio gli auguri a te, faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori di Rima.
3: Grazie, a presto. Ciao carissimo, ciao, Vincenzo. Ciao.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Matteo Spano, un cantante, chitarrista e compositore della provincia di Milano. Inizio dicendovi che la musica è la cosa più importante per me. Le mie canzoni parlano di libertà, di amore e soprattutto di quel desiderio che abbiamo tutti di combattere quello che ci impedisce di essere veramente noi stessi. Potete trovarmi su Instagram, Facebook, Spotify scrivendo Matteo Spano Music. Per Spotify soltanto Matteo Spano. La canzone che voglio presentarvi oggi parla del perdersi nell'oceano per poi ritrovarsi, semplicemente. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Oceano, Lasciati portare via. Buon ascolto.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Marvaso, ho iniziato a fare musica da quando avevo 13 anni, suonavo il flauto alle medie e durante il mio percorso di crescita musicale ho intrapreso anche lo studio della batteria tramite il mio compianto maestro, che è Claudio Dei Corvi, che mi ha insegnato tutto quello che c'era da sapere. E poi, vista la mia passione per la musica, da autodidatta ho imparato a suonare la tastiera prima e la chitarra in questi ultimi anni. Ho dato vita al mio progetto musicale nel 2016, nel quale componevo piccole composizioni strumentali arrangiate con la batteria e la tastiera e con i campionatori in loop. E ultimamente, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ho dato vita a vere e proprie canzoni. Ho ripreso tutti i vecchi brani strumentali che avevo, li ho riarrangiati per farle diventare canzoni vere e proprie. Il mio lavoro si limita dunque con l'intelligenza artificiale per la voce, chitarra, batteria e tastiera suonati da me, e per orchestra, basso e cori uso io sempre i campionatori in loop, però a livello professionale, visto che un amico mi presta la sala di registrazione, quindi sono riuscito a dare vita a questo progetto vero e proprio. Ringrazio Magilla Spettacoli comunque per l'opportunità datami e voi per l'opportunità di trasmettere il mio nuovo brano in onda, che si chiama Kilgar. Fa sempre parte dell'album di Camelot e esce comunque con un'edizione del tutto nuova, nel senso che questo è un riarrangiamento dell'originale. Ho voluto creare qualcosa di nuovo, nel senso che volevo qualcosa di epico e soprattutto molto cinematico. La canzone è stata rifatta e mi ha richiesto quasi un mesetto di lavoro, poiché faccio tutto da solo, quindi spero possa piacervi. Buon ascolto a tutti.

0: Ed eccoci qua, abbiamo messo un po' di tempo per trovare il capitano e anche Marco e sono qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano.
0: Buongiorno, capitano, buongiorno. Il capitano non si sente. E come sto capitano?
1: Capitano? Capitano?
0: Capitano?
1: Com'è?
0: C'è qualche problema nel... è lo spinotto, ormai è lo spinotto.
1: Eccolo,
0: Lo spinotto.
1: il spinotto
0: Lo
1: maledetto.
0: spinotto non si inseriva bene, era inserito a
1: Quando
0: metà.
1: devi mettere la mia, devi mettere lo spinotto quello più grande.
0: Abbiamo messo lo spinotto più grande.
1: 16 ampere, quello da 16 ampere.
0: Quello... beh, del resto, mercoledì sera a Milano la zona nostra è stata senza corrente per 2 ore.
1: E beh, abbiamo risparmiato qualcosa sulla bolletta.
0: Ha risparmiato. Vabbè. Allora, 20 luglio.
1: 20 luglio col bene che ti voglio, come fa la canzone? Luglio col bene che ti
2: Che
1: voglio.
2: ti voglio, mi hai fatto una promessa. Na, na, na.
0: Ecco, allora, ieri sera,
1: Allora, il mondiale è finito finalmente.
0: sì,
2: Ah, era ora.
0: ieri
1: Finito il
0: sera,
1: mondiale.
0: allora,
1: Ah, tutti a casa, contenti e contenti.
0: ha vinto la Spagna. Ieri sera c'era vicino da noi, dove c'è i nostri ristoranti, c'era il ristorante spagnolo che era
1: Tutti
0: proprio...
1: contenti.
0: Era invaso, cioè andavano fino al centro della strada, capitano.
2: No, la
1: Ma
2: seconda
1: il
2: volta vincono un
1: mondiale è così,
2: mondiale.
1: non ho capito perché tutto qui andiamo tutti nazionalisti.
0: C'erano tutti spagnoli là, proprio una cosa.
1: Si dovrebbe creare una situazione che i mondiali, non lo so, tipo paghi le tasse, i mondiali devono camminare lo stesso entusiasmo per pagare le tasse, così dovrebbero fare.
0: Ah.
1: Dovrebbe
0: Beh, vedremo.
1: trovare una formula.
0: Formula mondiale.
1: Una formula mondiale.
0: Ecco, allora Marco mi pare che ancora stamattina non è arrivato al posto di lavoro.
1: Non è arrivato.
2: No,
1: Ma
2: oggi faccio tardi, tardi, tardi, tardi. Sono in ritardo.
0: vabbè, ma tanto prima
1: Ma
0: avete...
1: perché con questo caldo escono presto, le signore?
0: No.
1: Al mercato vanno
0: I primi
1: presto, al
0: acquisti
1: mercato.
0: a che ora arrivano, Marco? Vuole sapere il
2: Eh
0: capitano.
2: sì, è un po' come ha detto il capitano, praticamente l'estate col caldo vengono presto e finisce presto al mercato.
1: Ah,
2: Cioè,
1: ma è
2: tipo
1: meglio.
2: 10:30 e il mercato è finito.
1: Perché fa caldo, vogliono
2: Invece
1: cambiare tutto il
2: l'inverno che è tutto al contrario.
0: Sì, d'inverno c'è freddo, quindi arrivano un po' più
1: Eh no,
2: tardi.
1: perché
2: Escono più
1: poi
2: tardi.
1: preparano i bambini a scuola, no? Mentre si liberano verso le 10 e poi vanno al mercato.
0: Invece adesso alle
2: Sì,
0: 10.
2: portano i figli a scuola e poi vengono al mercato.
0: Bene,
1: E oggi
0: quindi
1: dove fai il mercato? Dove lo vai
0: oggi è
1: oggi? Dove ti arrivi?
0: Torsa Lorenzo.
2: Torsa
0: Ah, Tor
2: Lorenzo.
0: Ecco.
1: Ci
0: Bene,
1: tocca, ci tocca.
0: sono le 5.
2: Comunque il
0: Sì.
2: mondiale per me la Spagna l'ha meritato. Perché.
1: Sì, facendo un ragionamento totale, sì, è partita lei un po',
0: Lenta.
1: diciamo, come un motore diesel, ma poi ha fatto la differenza, insomma.
2: Comunque l'ha vinta tutte le partite, a differenza dell'Argentina che è andata.
1: No, l'Argentina aveva solo un'organizzazione difensiva un po' così, ma il resto non ci siamo. E il campione Messi, a differenza la doveva fare lui, ma non ha brillato,
0: Cioè,
1: diciamo.
0: ieri, però, durante le altre puntate,
2: Sì,
0: per...
2: Messi è stato
1: vabbè, ma
2: fortissimo.
1: se giochi la Serie B è più vantaggioso, no?
2: Però l'Argentina, a differenza della Spagna, è andata avanti sempre con difficoltà, pure con l'Egitto, comunque è passata ai supplementari, è passata, cioè,
1: Te
2: non ha
1: l'ho
2: vinto
1: detto, diciamo,
2: ai 90 minuti.
1: ma
2: La
1: lasciamo stare
2: Spagna.
1: il percorso perché se ci ricordiamo nell'82 l'Italia quando arrivò poi nel girone che battette il Brasile e l'Argentina facemmo proprio pena. Poi dopo è cominciata questa cosa. Però nel confronto diretto, diciamo, la partita c'è stata, ma non c'è stata proprio storia.
2: Cioè, la Spagna l'ha vinta comunque tutte, alla fine l'ha vinta tutte. Come percentuale di statistica era favorita la Spagna,
0: Eh beh,
2: comunque.
0: però comunque dai, è finito questo campionato mondiale a 42 squadre.
1: Ma comunque è stato secondo me il campionato mondiale più ridicolo, ma non per quanto riguarda la finale, per quanto riguarda i contorni di tutto, le regole proprio la bandiera del dollo fa le regole, fra un tempo e un altro non mi ricordo quando è. Hanno fatto i show, hanno fatto le musiche, cioè tutto, lasciamo stare.
2: Bene. È un peccato per l'Italia, solo per l'Italia, perché non partecipa da tanti anni.
1: L'Italia non partecipa da tanti anni perché purtroppo la caratteristica nostra è questa, cioè noi non c'è mai nessuno che dice io non sono all'altezza, no, tutte scuse, pure i nostri figli, ma quando non è colpa mia, il professore, la luce, non ho potuto studiare, sono nervoso, tutti stressati, ma appena uno c'ha una difficoltà, oggigiorno sono stressato. Nessuno ha più voglia di dire senti, ma tu che stai dicendo? Nessuno dice vabbè, poi devo fare questioni, e poi perdiamo i diritti. Io volevo sapere se usavano questo metodo di misura Silvio Pellico, Ciro Menotti, Bazzini, Cavour, tutta questa gente qua un po' più o meno avranno fatto pure cose negative sicuramente, ma stiamo campando ancora di rendita, ma i nuovi si girano tutti quanti dall'altro lato.
0: Bene, scegliamo un brano. Marco Capitano,
1: Marco che stai in ritardo, dici una canzone che lo fa muovere un po'.
0: Marco,
2: sto in ritardo, sì, è vero. Allora, io avevo
1: secondo
2: pensato
1: te, come stai? Perché stai in ritardo? Noi vogliamo sapere perché sei.
2: Perché di solito dovrei stare alle 5 là, invece siccome
1: siccome la domenica la signora Giovanna ha voluto andare a mangiare la pizza.
0: No, è andato a vedere la partita lui ieri sera.
1: La partita è andato a vedere con le spagnole, ha fatto d'arte.
0: È stato insieme agli spagnoli, sei stato?
1: Si è mangiato il prosciutto ibérico.
0: Ha festeggiato gli spagnoli, perché poi io mi sono addormentato alla fine del primo tempo, erano ancora 0-0, quindi l'ho saputo alle 4 il risultato, quindi.
1: No, ma c'è stato pure un espulso, mi sembra, nell'Argentina, però c'è stato un espulso, ma non mi ricordo un minuto, perché la partita non l'ho vista.
0: No, l'ho
1: sentita un po' con Alex, così. Allora, la Francia 4-6, là, mamma mia.
0: Hanno fatto una goleada. Allora, che brano mandiamo, Marco?
2: Quel sorriso in volto.
0: Di chi è?
2: De Modà.
0: Sì, quel sorriso in volto. Allora,
1: Modà.
0: Lo cerchiamo subito.
2: Milanesi.
0: Eccolo qua che arriva.

0: La Cadillac, il vestito da sposo, insomma, era questo il brano dei Modà. E siamo qui sempre con Marco in viaggio.
1: Sì, sono in viaggio. Manca ancora un po', oggi super ritardo, va bene.
0: Tanto. E il capitano con noi in viaggio, invece il capitano
1: che ha scoperto. Il capitano è sulla nave, penso che sulla nave.
2: Ma che nave è nave?
0: Ormai lui
2: le perché ne fatti il capitano? Vado sempre di nave, ma devi fare il capitano, che me ne
1: Da quanto tempo è che non sali sulla nave?
2: L'ultima volta dove sono andato, non mi ricordo neanche più. Andai. Ah no, a Genova, è andato un mio amico, ma non nel viaggio, in porto. Cioè a bordo lì, a bordo della nave, il comandante lì. E quando sei stato? 4-5 mesi, no, di più.
0: Qualche anno fa?
2: Quando prima dell'operazione di febbraio, l'anno scorso era febbraio, era luglio, gennaio, a febbraio mi sono operato, era novembre forse, novembre 2000, possiamo 2024, novembre 24 forse, novembre 2024 insomma.
0: Ecco.
2: Ma Genova in porto,
0: Non è salito sulla nave per andare a fare la crociera?
2: No, oh, che crociera.
1: Niente
2: crociere. No, ma allora, ti la verità, perché anche l'età, mo non lo so, però per esempio, mo per esempio, tutti vanno in vacanza, no? Io non sento questo spirito di andare a vedere le cose, non lo so, perché già ho visto tutto, allora non c'è questa. Forse se si crea con altre persone, un comitivo, portarsi, ma cioè, non è che non mi menziono più le cose, però già so, hai capito. Che dice vabbè sulla nave si fa questo oppure
1: ma che è successo?
2: Vai in Indonesia, ma già ci sono stato, in Giappone ci sono stato, in Cina ci sono stato, in Spagna ci sono stato, cioè non c'è quell'entusiasmo, sai, mi ricordo quando uno prima piaceva viaggiare con la macchina, perché sai con la macchina ci sono gli imprevisti, la strada un po' te la fai tu, no, insomma, però la macchina non si può guidare più, non mi viene voglia di, capito, di viaggiare tanto. Trovo più entusiasmo a studiarmi le cose e trovare una soluzione, va? Questi sono più o meno i miei viaggi più interessanti.
0: Sono i viaggi del pensiero, i viaggi dello studio.
2: No, vedo una cosa che non va, devo cercare di capire perché non va questa cosa, perché la gente non fa questo, non fa quello, ho un po' di predisposizione, ce l'ho, insomma. Mi entusiasma più quello, diciamo, a far rispettare più un diritto, come devo far capire, no? Non so se riesco a far capire perché devono fare certe cose quando non è previsto, quello è talmente che mi gira le scatole, perché io ho girato il mondo, so effettivamente come si ragiona nelle altre nazioni.
1: Mamma mia, che incidente.
2: Non è quello che vediamo quando quello viene qua, oppure l'italiano che va là, cioè queste considerazioni, cioè tu fai un esame e poi vai a vedere il risultato, no, per vedere se quello che pensi, no, se c'è la glicemia alta tu ti fai l'esame e vai a vedere se la glicemia alta, no, prima c'è delle sensazioni, dici, no, ma io mi sentivo bene, no, io ce l'ho alta, io me lo sentivo, allora noi confondiamo le sensazioni e poi non

0: che sto per in ritardo.
1: L'hanno bloccato
0: proprio oggi. Hanno chiuso proprio qua la strada principale, è bloccata adesso. E macchine avanti e indietro, cioè doppio senso, sono ferme. Quindi, hanno bloccato una strada.
2: Allora arriva,
0: non ci sono altre strade qua, arriva a Torzal Lorenzo, è l'unica.
1: Ah, non ci sono alternative?
0: No, perché poi questa poi è la strada principale che collega Roma. Oh, ostia. Ecco, la polizia entra dentro, forse riaprono. Ah, però non so che è successo.
1: Non si vedono comunicazioni.
0: No,
2: ma voi gli altri arriveranno, tutti in ritardo arriverete.
1: Eh beh, sì, se oggi.
2: È l'unica strada da là devono passare.
0: Mamma mia, hanno riaperto la strada, sì. Sono passato, però è brutto, una macchina abbastanza schiacciata avanti e dietro.
1: Ah, quindi hanno fatto un sandwich.
0: Sì, sandwich. Però corrono.
2: No, no, io sì, ho visto già vedo. Che l'unica cosa che, se è possibile.
0: Io pure ho fatto ritardo e camminavo un po'. La verità, un po' in alta velocità c'ero. Ma due episodi, uno mi è passato un furgone, ho pensato, ho detto, ma è possibile un furgone che va sulle 180, una cosa assurda, perché un mezzo così riesce a quella velocità. E poi un altro col SUV, secondo me oltre 200 all'ora, con la freccia attaccata, fari, cioè matti proprio su una strada così pericolosa. Quella velocità
2: quando fa la Formula 1
1: non si deve correre.
0: Sembra una macchina da Formula 1 con la freccia attaccata, faceva i fari per far spostare le macchine e correva. Tra questo furgone e questa macchina, io pensavo di camminare un po' più veloce, ma andavo piano a confronto a loro.
1: Eh sì,
2: ma poi se si guardano le tabelle che dice a tanta velocità per fermarti ci vuole tanti metri, uno non si rende conto.
1: Sì, che può fare.
2: In base alla velocità, poi tu quando freni, non è che si frena, la macchina si ferma subito. Non c'è il tempo, capito? Tu a 200 all'ora per fermarti ci vogliono parecchi metri, capito?
1: Bene, scegliamo un brano? Capitano Marco, scegliamo un brano.
2: Scegliamo allora una canzone che ha. La Pausini, sai, ha cantato lì,
1: eh? Io non l'ho sentita. Chi ha cantato?
2: Anche la Pausini, non so chi ha cantato lì. E Marco, comunque stava nello spettacolo, c'era anche la Pausini che canta di spagnolo.
1: Chi ha cantato la Pausini ieri sera? Alla fine mi pare, credo.
2: No, ha cantato fra il primo e il secondo tempo, mi sembra.
1: No.
2: O all'inizio proprio. Però ha cantato di spagnolo.
1: Ah, in spagnolo.
0: Abbiamo sì, perché lei fa tanti concerti. A Spagna la adorano,
1: Sì.
0: Ha cantato pure con una cantante... con una cantante spagnola che dove lei è amica, ha fatto parecchi duetti.
2: Spagnolo colombiano.
1: Cantante colombiano.
0: Lui dove si chiama?
2: C'era Shakira, tu dici?
1: No. Shakira c'è stata al primo e secondo colombiano. Tempo.
2: Però parlava spagnolo.
1: Ah, anche Shakira.
0: Ieri poi mondiali c'erano tutti, Donald Trump, c'erano tutti, Bella lista.
2: La passerella dovevo fare.
1: Allora, che brano mandiamo, ragazzi?
2: Allora, dire a lui così si riprende un po' da questo ritardo. Che canzone vuoi sentire? Si è perso?
1: No, c'è Marco, c'è. No, si sente.
0: Sto qua.
2: La canzone, vabbè, lui mi mette una.
0: Scelgo io?
1: Sì.
0: È delicata di Zucchero. È delicata. Vediamo se la trovi.
1: Proviamo.
2: È delicata
1: zucchero,
2: attenzione al diabete,
0: è delicato.
1: No, mi sta mandando solo una donna, senza una donna mi sta mandando. Mandiamo lo stesso, mandiamo, poi la cerchiamo, è delicato.
2: Ma sì, non fa parte di...
1: Intanto dobbiamo dobbiamo sentire il nostro amico Dennis, quindi arriva tra un po'. Arriva anche lui.
2: Dopo mettiamo la canzone a lui.
1: Sì,

0: E abbiamo così trovato, è delicato il brano di Zucchero, abbiamo sentito un pezzettino di Senza una donna e poi siamo arrivati a È delicato. Ma adesso abbiamo il nostro amico Dennis. Ci siete voi ragazzi? Sì. Che è sospeso?
1: Sì, sì.
0: Ecco. Marco?
2: Forse sono qua, sono qua. Ah, eccomi. Ecco.
0: Sì, sì. Allora, ricordiamo sempre che mercoledì sera abbiamo Viola Valentino e allora sentiamo
3: grandi ospite, grandi ospite.
4: Compone un messaggio, messaggio vocale, ecco, durata 56 secondi.
1: La conosce il capitano?
0: Sì, conosci Viola Valentino, capitano?
5: Sì, sì, me la ricordo la canzone là.
1: Comprami, non sono in vendita.
5: Mi vendo, là. Che faccio? Mi vendo.
0: Ma mi vendo da zero, vabbè. Intanto sentiamo...
1: bello per il film che ha fatto con Thomas Gillian.
0: Sì, sentiamo cosa dice Dennis.
6: Eccolo, eccolo, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Dennis, naturalmente. Un grande salutone a te Giuseppe, un salutone a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Saluto tutte le persone che avrei anche in questo inizio di settimana con te a dialogare, dal primo all'ultimo. Oggi ti voglio richiedere la canzone Sono in volo di Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto te e tutti naturalmente e noi ci sentiamo alla prossima, ciao e grazie mille.
1: Bella questa, Ornella Vanoni con Eros.
4: Messaggio vocale, pulsante.
0: Una bella richiesta, però dobbiamo cercarla. Sono in volo, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni.
1: Questa canzone sta nell'album di Ornella Vanoni pure?
0: Eh sì, perché allora la cerchiamo, perché questo non me la, non ce la dà. Sono in volo. Però forse tutti e due ce l'hanno messo.
1: Ma dai, non mi ricordo, mi pare. Mi pare no, lo sai.
0: Io scrivo Vanoni.
1: C'è solo nell'album di lei, perché è una canzone che lui ha scritto per lei, capito? Lui l'ha scritta per lei e sull'album suo. In quell'album poi bello è stato poi.
0: Sì, vediamo. Poi era solo un volo, non solo in volo. Comunque l'ha aggiustato.
1: Sì.
0: Sì. Perché lo dice? Sì, so. Solo un volo. Allora lo mandiamo, eccolo qua, solo un volo per il nostro caro cugino Dennis, eccolo qua che arriva.

0: Abbiamo accontentato così il nostro Dennis, che è sempre presente, sempre omnipresente. E allora sono le 5:47 e 25 secondi. Tra un po' arriva anche l'ora tripla. E qui Marco forse è arrivato finalmente. Capitano, dove sta invece? Abbiamo perso sia il capitano che Marco.
1: No, io ti sento, ma ti sento lontano.
0: Mi senti lontano? E che è successo? Non ho fatto niente. Ma prima mi sentivi bene? Solo adesso mi senti?
1: No, più o meno uguale.
0: Ah, uguale. Allora. Invece Marco forse è caduto. Forse Marco è caduto. Tu capitano ci sei, invece Marco...
1: Io ci sono.
0: No, Marco è probabilmente caduto. Vediamo se lo riusciamo a chiamare.
2: Voce attiva. Chiamata in corso. 5:48. No, pulsante. No. Elemento barra di stato.
0: No, c'è invece.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro. Ha disattivato il microfono. Potenziale testo rilevato. Tudi. Studio. Non è mai o presto.
0: Ma,
2: azioni disponibili.
0: Ha disattivato il microfono, vuol dire che in questo momento...
3: Scusate, ecco.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Sta parlando. Potenziale testo rilevato. Tudi.
3: Sono tornato.
2: Voce non attiva.
0: Sì, sì, sì, sì, no, dice...
3: Ho disattivato il microfono perché stavo... C'era un po' di casino qua, prendendo il caffè.
0: Sì, vabbè. E allora Marco che prende il caffè, non c'è problema, che sentiamo.
3: Prego, caro. Prego. Ecco, tutto in diretta, eh? Tutto in diretta. Perché oggi hai fatto un po' di ritardo?
0: Oggi sì, oggi. Ma apre presto il bar di Tor San Lorenzo.
3: Sì, sì, sì, sì. Apre un nuovo presto. Comunque c'è gente che va al lavoro, 70.
0: Sì, già le
3: sì, sì.
0: Sono le 5:48, già il bar è aperto. Già per...
3: Poi stanno le barre che vanno ancora prima. Tanti aprono le 4:30.
0: Addirittura, mamma mia, così.
3: Sì, sì.
0: Aprono come apriamo noi praticamente.
3: Come noi, come la radio. Vero, vero.
0: Loro non hanno la nostra sintonia, però se ci chiamano li salutiamo.
3: È vero, è vero.
0: Il bar de Tor San Lorenzo dei Mercati.
3: Sì, qua un po', diciamo, è una zona un po' particolare perché non è, diciamo, vivono un po' su terra.
0: Sì.
1: No, non prendono l'aereo.
0: Vivono terra. Noi vi ricordiamo Viola Valentino mercoledì sera alle 20 di sera.
3: Mi ha fatto anche un bel video messaggio. Ha fatto un video messaggio dove si è ripresa e parlava dell'intervista.
0: Capito. Allora,
3: ha detto: ho tanto da raccontare. Mi ha detto:
0: vedremo. Noi vedremo se riusciamo a rubare qualche minuto.
3: Facciamo il file da 20 minuti e la tua intervista è un po' più lunga, dai.
0: Sì, sì, vediamo cosa riusciamo a fare nei file. Poi magari...
1: Giuseppe ci racconterà come è vestita.
0: Io, Marco.
3: Allora, il video messaggio era con un pantalone nero elegante. Ti dico com'era? Un pantalone nero elegante nel video messaggio.
0: Sì.
3: E una camicia bianca con le righe blu, no, righe nere. E i capelli lisci stirati e l'occhiale da sole.
0: Ecco, questa è Viola Valentino dal video messaggio. Allora, caffè e cornetto oggi?
3: Caffè e cornetto, sì. Cornetto è il primo che mi è capitato, penso era marmellata.
0: Ah, tu, là, come ti capita? Non hai... certe volte scegli, certe volte...
1: Il cornetto, il maritozzo.
3: L'unico dolce che mi è rimasto la mattina. Poi i dolci li ho tolti tutti, non mangio dolci.
0: Poi uno deve essere
1: nero. Invece noi non ne mangiamo da chissà quanto tempo.
0: Dolci,
3: anche perché diciamo fanno male, no?
0: Il capitano poi proprio lui
1: non apriamo questo argomento, se ti dico meglio che non sai che cosa stai combinando.
0: Io che sto combinando? Tu non mangi dolci?
1: Mangiare il cornetto la mattina, non sai cosa che combini.
0: Ah, Marco!
3: Vero, fa casino nel corpo.
0: Allora,
3: diabete, poi carie, denti.
1: Allora, facciamo un report del mio dimagrimento.
0: Ecco, report del dimagrimento del capitano. Che poi...
1: Dimmi quanti chili ho perso, Marco, secondo te quanti chili ho perso?
3: 15.
0: No, di più.
1: No, veramente? Oggi abbiamo abbattuto il muro dei 20 kg.
3: Mamma mia. Com'è, ma così
1: ma
3: tanto? Mio,
1: ma dove ce l'avevo? No? Io non mi ricordo che c'avevo questo peso.
0: E poi lui, essendo alto, proprio adesso siamo uguali. 20
1: kg, 20 kg. Ma io dicevo, ma 20 kg, no. Uno se non fa, dice 20 kg, 20... ma voi rendete conto 20 kg quando su? Cioè, facciamo bottiglie da 2 litri.
0: Sono
1: cioè,
0: 10
1: noi camminiamo con due casse d'acqua nel braccio sinistro e braccio destro.
0: Sì, due casse d'acqua quelle da 2 litri, 18 e 19.
1: Io 20 kg, ma dicevo, ma dove ce l'avevo questi 20 kg? Comunque, mo, il giro vita è 102, mo, mancano 2 centimetri. Ma la cosa importante è che abbiamo battuto questa resistenza insulinica, è la cosa più importante, non è la bilancia, non serve a niente. Sì. L'importante è il giro vita.
4: L'insulina.
1: Il giro vita di resistenza insulina sarebbe, poche parole, il pancreas, no? Produce l'insulina.
4: Hai il diabete?
0: Sì, adesso non più, adesso gli è sceso. Allora, diceva il capitano, ti sei perso.
4: Prendi una cura, prendi qualcosa.
0: Capitano, che è successo?
4: Fai delle...
0: Abbiamo perso il capitano che stava parlando di insulina, però.
4: Eh sì.
0: Capitano, è colpa tua, perché Marco c'è.
4: Io ci sto.
0: Sì, sì. No, o è caduta la linea oppure gli si è chiuso il microfono. Capitano?
4: Se ci sei, riapri il microfono.
0: Se ci sei, riapri il microfono, anche perché sono le 5:54 e 12 secondi. Sono le 5:54 e 12 secondi, quindi tra faremo l'ora tripla. Capitano? O chiama? Tanto lui il numero ce l'ha.
4: Sì.
0: Se è caduta la linea, perché?
5: 5:54 e 27 secondi. Esatto.
0: Devo chiamarlo io?
4: No.
0: Capitano, che è successo? Boh. Qua le reti certe volte se ne vanno anche le reti.
1: Pronto, mi sentite?
0: Adesso sì, dai, che era successo?
1: Il microfono, avevo toccato qualcosa qua.
0: Ah, ecco.
1: 45 minuti di ciclette ogni mattina dal mese di febbraio. Ho comprato la ciclette, 45 minuti. Qualche volta se c'è un po' di tempo ne faccio pure un po' la sera, ma è difficile. 45 minuti di ciclette tutti i giorni. Poi logicamente dieta ipocalorica, carboidrati zero. Il problema è che io sono un diabetico. E allora facendo questa cura con questa maniera qua ho anche eliminato l'insulina. Io mo un paio di mesi non faccio più insulina.

0: Ma non c'è caro, non mangio niente, c'è solo quello che mi dice la testa, insomma.
1: Cioè cioccolato, zuccheri, niente.
0: Sì, col cavolo, cioccolato, pronto. Buongiorno,
1: Caffè, il caffè.
2: ma ce la fai Pino? Ce la?
0: No, non ho
2: Dettore,
0: capito.
2: hanno asfaltato, hanno sistemato.
3: Ma no, qua l'ho asfaltato io stamattina.
2: Ah, lui è stato, pure la Davino hanno fatto.
1: Hai capito?
0: Pasta, pasta, pane, carboidrati, zero.
2: Massimo!
0: Solo proteine.
1: Ecco, c'è Marco che sta parlando
2: Cioè,
1: degli
2: ma
1: asfalti.
0: sta parlando con lui, ha detto è sistemato.
4: Sono venuto ieri sera a dirglielo.
1: Hai visto? È venuto
4: Veramente,
1: ieri
4: sì.
1: sera, hai visto?
4: Stamattina gli ho detto, cioè, mi si è affacciato, si è rimesso a dormire.
2: No. Ma perché lo sapevi chi è?
4: Perché passando via, ha visto che mi sono ieri sera con la macchina.
2: E che te l'ha detto?
1: Ah, stanno parlando di un
2: Ok. Si è
1: incidente.
2: riaddormentato, cioè.
0: E sta a
2: Wow.
0: parlare, sta a Dio, stanno a parlare di che cosa? Boh. Ciao,
2: buongiorno, allora.
1: Stanno parlando di un incidente che è avvenuto stamattina, mi pare, da come ho capito
2: Cioè, ma
1: io.
2: te rendi conto? Praticamente.
0: E allora la temperatura, che dici? Vediamo un po' di qua. La temperatura
2: Allora,
0: tata.
2: no, perché hanno parcheggiato pure la macchina.
0: 27 gradi, Giuseppe.
1: Vabbè, insomma. Caldino, eh?
0: Pronto?
1: Sì,
2: Lo stesso
0: ho
2: qua.
0: 27 gradi io.
1: allora facciamoci ragguagliare su Marco. Marco, forse però impegnato nella.
2: No,
0: No,
2: niente.
0: sto parlando
2: Tutto a
0: io.
2: posto. Guarda sempre. Praticamente è successo che hanno parcheggiato un tir
1: Sì.
2: dentro il mercato, dove
1: Sì.
2: non lo puoi mettere un tir. E praticamente se l'è dimenticato davanti al posto di un ambulante. Lui chiama i carabinieri per fargli spostare il mezzo. Poi lui ha
1: Ah.
2: detto che, siccome ha capito chi era,
1: Sì.
2: è andato ieri sera al palazzo sotto, l'ha chiamato. Gli ha detto: guarda, ricorda che domani mattina se vi risvegliate devi togliere il tir perché lì c'è il mercato. Lui ha detto: sì, si è riaddormentato.
1: Ah, ecco.
2: Boh, questo signore qua sono circa un'ora e mezza che aspetta per il banco.
1: Ah, non può aprirlo,
2: Lo
1: mannaggia.
2: fa aprire perché c'è un tir parcheggiato davanti, poi adesso quello è sceso, lo sta a togliere. Ma prima che parte ci vuole.
1: Eh sì, prima che si. Bene, ragazzi, abbiamo consumato l'ora tripla, non si fa stamattina perché sono le 6 quasi. 5:59
0: Sì, sono
1: secondi.
0: le 6 del mattino e qui abbiamo 27 gradi in casa.
1: Beh, una bella temperatura. Bene.
2: Bella temperatura.
0: Giuseppe ieri è andato dalla sorella. È
2: Veramente?
0: andato a trovare la sua sorella che gli ha fatto pasta e ceci.
1: No, no, ha
2: Ah, no.
1: fatto pasta,
2: Abito
1: pasta al ragù.
2: a
0: Che ti ha
2: Milano,
0: fatto?
2: sorella?
0: Cosa ti ha cucinato tua sorella, Giuseppe?
1: Pasta al ragù ammozzate qui vicino.
2: Ah, ok.
1: Ammozzate. Bene, ragazzi, noi ci lasciamo con
0: Una canzone.
1: di Marco Ferradini, Teorema. Prendi una.
0: Teorema,
1: Sì, perché poi abbiamo
0: teorema, usate la
1: le altre.
0: calcolatrice.
1: Ciao ragazzi, buona giornata. Allora
0: Buona
1: con
0: giornata a
1: Marco ci
0: tutti voi,
1: stiamo alle
0: ciao ciao.
1: 6:50. Marco, a
2: A
1: dopo.
2: dopo, a dopo.
1: Ciao, arriva Teorema di Marco Ferradini. Eccolo qui.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Io sono Brandon Saha, sono un cantautore di 36 anni e volevo condividere con voi il mio brano Non voglio perderla. Racconta la storia reale di un ragazzo che è innamorato a una fidanzata che ha problemi di salute come la fibromialgia, e lui si sente impotente perché, nonostante le visite mediche, non si riesce a trovare una cura su questa malattia cronica della quale si conosce ben poco. Ma la sua più grande anche sfida è del fatto che lui stesso cerca di uscire dalla sua dipendenza dall'alcol, dipendenza che lui aveva trovato più fattibile affrontarla grazie a questo amore che aveva trovato. E quindi anche lo stesso titolo, che dice Non voglio perderla, richiama il fatto che lui ha questa grandissima paura perché teme che, persa la sua compagna, se dovesse succedere, lui probabilmente non avrà più la forza di rialzarsi. Ho scritto questo brano anche per, come dire, solidarietà a tutti coloro che affrontano prove simili e che stanno affrontando molti momenti difficili. Un abbraccio, e con il cuore in mano io vi saluto. Ciao.

National Radio. Io sono Sabrina Corralluzzo e sono una cantante. Da oltre 15 anni sono la voce del gruppo musicale Le Onde Anomale, che porta in giro per tutte le piazze della Campania e non solo tutti i grandi successi dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Quest'anno finalmente ho raggiunto il mio piccolo grande sogno, il mio primo EP musicale, composto da ben 3 inediti, di cui uno è quello che dà il titolo alla copertina dell'album e si chiama Rinasco da me. Rinasco da me parla della forza delle donne, di tutte quelle donne che sono state schiacciate da un amore malato, da amicizie sbagliate, da parenti, da amici, da tutto quello che intorno è il marcio della società. Questa donna si è lasciata sicuramente cadere giù, ma ha trovato la forza di spingere e di risalire verso l'alto, è riuscita a trovare la forza in se stessa, è riuscita a rinascere dalle ceneri ed è diventata una donna forte che adesso crede in se stessa e crede sicuramente nel futuro, un futuro più roseo per lei e per gli altri. Vi lascio quindi all'ascolto di questo bellissimo brano dal titolo Rinasco da me.

E se volete presentare i vostri brani, noi siamo qui, ce li mandate in MP3 e noi li facciamo ascoltare, perché giustamente Disabili International Radio è per tutti, quindi insomma anche un brano magari non è il top, va bene lo stesso. E allora adesso arriva, a proposito di ciò, arriva il nostro amico Max Galantucci, quello che ci propone tanti amici, con il Io Vagabondo. Sentitelo quando era un po' più giovane.

Siamo sempre in diretta. Quando sono le 6:23:46, salutiamo le nostre radio quasi. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30. Radio Teramo, replica alle 7:30. Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi.

0: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Signora. Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro ed arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica.

Musica, spettacolo e intrattenimento animeranno via le stazioni tra luglio e agosto, tutti i venerdì 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: Ed eccoci qua, è l'ora di Maria Grazia, eccola qui, buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Buon lunedì, siamo quasi al solleone tra un po', arriva il solleone da dopodomani.
1: Sì.
0: Anche se secondo me il mese più caldo è quello che già abbiamo passato, poi forse agosto.
1: Ma da tanto tempo si dice... In siciliano a usta e riusta è capo d'inverno, nel senso che è passato anche la metà di agosto, già ci si avvicina all'autunno, al periodo insomma più freddo, per cui agosto non dovrebbe portare troppo caldo, speriamo.
0: Abbiamo sofferto giugno e luglio, ma anche fine maggio è stata una bella... fine
1: sì,
0: di
1: sì,
0: maggio calda, quindi
1: bene. È cominciata presto quest'anno,
0: sì. E poi sono sempre più calde, sempre più con piogge di lapilli di ghiaccio. L'altro ieri sera a Milano proprio ci piovevano, si prendevano delle uova, si prendevano in testa. Sì, erano grandissimi. Bene, la poesia di oggi si intitola
1: Delusioni d'amore.
0: Insomma, diciamo chi è che non è avuto, cioè sarà tranne forse qualche però chi è che non è avuto, quindi insomma. E allora andiamo a leggere questa poesia, vai Maria Grazia, il soprafondo è già pronto, puoi partire pure.
1: Sì, delusioni d'amore, delusioni madornali, delusioni profonde, delusioni che cambiano il corso della vita. Mai innamorarsi di chi non cerca l'anima gemella, di chi non ha voglia di prendere per mano una donzella. Mai innamorarsi di chi non apprezza, di chi non desidera un tenero bacio o un'affettuosa carezza. Calde lacrime solcheranno il viso, che non sarà sciupato dal tempo, ma dal malcontento. E la notte non sarà fatta per amare, né il giorno per vivere. Grazie.
0: Grazie, Grazia. Sai, la cosa strana è che avevamo preparato un brano senza prima di, che si intitola Stai con me di Raff. Quindi, insomma, è capitato casuale, ma è così. Allora, grazie, Grazia. Buona giornata. Ci sentiamo mercoledì, va bene?
1: Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. A risentirci. Ciao.

0: Stai con me, un brano capitato casualmente così, e la nostra lettrice di poesia ha letto un brano che si intitola Delusione d'amore, quindi ci poteva stare bene Stai con me. Ma adesso abbiamo anche Damiano che dice a Eleonora, Eleonora stai con me.
1: Eleonora stai con me.
0: Appunto.
2: Stai con te?
0: Sì, stai con me. Eleonora stai con me. Ecco, allora, buongiorno Eleonora da Monte Mario, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Davide da Monte Mario.
2: Lei è tipo una finta Monte Mario. Lei dice sempre Monte Mario, però si chiama Monte Mario Portaportese, non si è mai capito bene.
3: Ma sarà finto il mercato dove sei tu, Marco.
2: No, questo qua è vero, è Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo. sono arrivati gli acquirenti ancora no stamattina?
2: No, ancora niente, però fa caldissimo qua.
0: Fa caldissimo, anche qui da noi.
2: No, voglio l'inverno.
0: Però l'inverno piove, dicevi, ma non viene nessuno.
2: Soprattutto preferisco l'inverno, se deve essere così.
0: Tu dici, viene l'inverno, non viene nessuno perché piove, però se non altro sei fresco.
2: Il problema è solo per l'acqua, per il lavoro mio che lavora all'aria aperta, ma se pioverebbe solo il pomeriggio, io ho risolto il problema.
0: Comunque
2: l'acqua la farà perché c'è bisogno la terra, il mercato la mattina c'è il sole, per me sarebbe perfetto, clima perfetto.
0: Io invece sabato sera ero ad una grandine che c'erano dei lapilli proprio grossi come pezzi di ghiaccio, pezzetti che cadevano in testa.
2: Tanto, quando piove a Milano veramente fa.
0: Ed ero rientrato da 10 minuti, la fortuna ha voluto che non acchiappassi questi lapilli.
2: Dalla fortuna proprio veramente.
0: Sì, no, fortunatamente sono caduti, siccome ci sono dei tavoli messi proprio irregolari vicino a casa mia, no? E passando vicino ho detto, ma quasi quasi se piovesse questi qua se ne andrebbero, gli rovinerebbe la serata. Dopo 10 minuti è arrivata la pioggia.
2: Come tipo Elia sulla Bibbia, la preghiera è stata ascoltata.
0: Sì, è stata ascoltata, ma speriamo che
2: piove. Detto di piovere per 3 anni e mezzo, così è successo.
0: Sì, qua diciamo che piovesse tutte le sere dalle 19 alle 21, insomma sarebbe una bella cosa.
1: E così è stato fatto.
0: E così fu.
2: Sarebbe troppo.
0: Allora, invece, voi ragazzi, a parte il caldo, tutto bene? Ormai ci siamo in fase di Viola Valentino stamattina.
2: Diciamo. Sì, ha detto Damiano, gli piacerebbe salutarla, ha detto la vorrebbe conoscere.
0: Voi sapete, il numero c'è, quindi dalle 8, anzi ci prolungheremo pure un po', anche se non registreremo tutto.
2: Sì, registriamo sempre 20 minuti, però sì, facciamo una mezz'oretta.
0: Sì, anche
2: con lei. Sì, vedremo sì, un po' dove... di più pure.
0: Ma sì.
2: Gli dedichiamo a una delle ultime artiste, anche perché Thomas Bilian, non so quanti ancora stanno in vita che hanno fatto i film con lui. Lei è attrice protagonista nel film, quindi... Io poi ho pubblicato gli spezzoni del film che ha fatto.
0: Ma non sbaglio, ma ha fatto anche un brano in questi giorni oppure no?
2: Sì, sì, sì, anche il brano, sì, sì.
0: Quindi poi magari sì, lo cercheremo.
2: Infatti dobbiamo pubblicare, ma proprio quando c'è lei dobbiamo mettere...
0: Sì, sì, lo metteremo, sì.
2: Damiano ha detto che gli piacerebbe sentire da lei... Anche la dobbiamo far cantare, come Nartico, la facciamo cantare, la facciamo.
0: Sì, si può provare.
2: Certo, non c'ha problemi, è cantante.
0: Non possiamo accompagnare il pianoforte perché non sappiamo in che tonalità la fai, quindi dovremmo studiarla prima insieme.
1: Certo,
2: infatti. No, quando stiamo in privato con lei, quei 10 minuti, e glielo chiediamo, però... se gli facciamo cantare le 2 canzoni.
0: Vedremo,
2: comprami e poi quell'altra del film, Damia.
1: E poi passo dopo passo,
2: sì, bellissima quella del film proprio con Thomas Millian, che è bellissima quella.
0: Ecco,
2: infatti queste due qua, vabbè, qualche pezzo qualche la strofa
1: va accompagno con la console, come DJ va accompagno con la console.
2: Guarda, Giuseppe suona al pianoforte, magari sì. Magari solo tocca capire lei, capito come...
0: Bisogna, perché se lei mi fa un fa, io glielo faccio in si bemolle, andiamo stonati.
2: Glielo diciamo, a meno che non la canta a cappella così.
1: Vabbè, poi li vocalizzate.
0: Comunque, io ho verificato ho verificato la canzone di Nartico, no?
2: Sì.
0: E in effetti la cantava in do, come l'originale del cielo in una stanza.
2: C'era una stanza, oh, bravissimo. Ma veramente,
0: era in do.
2: Ma poi comunque mercoledì è stato anche bravo, perché molto umile come ragazza. Io ho detto, io provo a cantarla.
0: Sì, detto, sì,
2: ma ha cantata come l'ha cantata il Rai.
0: Sì,
2: la stessa tonalità. Veramente un bravo ragazzo. In queste settimane stiamo con gli artisti migliorando,
0: Certo. Allora, ragazzi, siamo a 54. Dobbiamo iniziare a salutare, perché poi dopo mettiamo un po' di musica in sottofondo intanto che si ci
2: poi tra due mercoledì avremo direttamente da gruppo di Maria De Filippi, il Morrison. Sì. Penso Damiano lo conosce.
0: Damiano lo conosci?
2: Morrison, il coreografo.
0: Sì, sì, lo conosci, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Bravo, ecco, sta con noi fra due mercoledì.
1: Davvero?
2: Certo, c'è Morrison, devo parlare al telefono.
0: Cioè, tra due mercoledì vuol dire il 29?
2: Il 29, sì, sì. Il 29 c'è Morrison.
0: Bene.
2: E poi l'altro mercoledì c'è un'attrice che è Natalie Caldonazzo.
0: Natalie. Bene, allora ragazzi, quando siete pronti, contate fino a tre e fate partire la sigla.
2: 1, 2, 3, signore e signore, sigla. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Ma anche Eleonora, anche Damiano.
2: E l'abbiamo anche sentita poco, Eleonora.
0: Vabbè, ci sarà. Magari dopo domani parlerà di più. Ragazzi, salutate pure.
1: Buona giornata e buon inizio di settimana.
0: Marco,
2: buona giornata.
0: Grazie.
2: Un buon lunedì a tutti.
0: Alle prossime, buona giornata a tutti quanti voi. A presto, ragazzi.
2: A presto.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. E così vi ricordiamo l'appuntamento domani, sempre dalle 4.30 alle 7, e sempre con Non è mai troppo presto.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi, nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Everybody knows, but apparently nobody can do anything against it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione mondiale. In primo piano al MetLife Stadium, la Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale. Il CENTCOM ha annunciato l'avvio di una nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. «Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti», ha detto Trump. «Un soldato americano è morto e un altro è rimasto ferito durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. Una nave sarebbe in fiamme nello stretto di Hormuz». Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Bloccato dagli agenti alla presenza dei sanitari, l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia e la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea con un cast stellare ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera, costato alla Universal un quarto di miliardo di dollari a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

0: Ben ritrovati carissimi ascoltatori, da me Marina Costa per un nuovo appuntamento di Curiosando tra le note su questa bella nostra radio amica, come amo definirla io. Alex Britti, 7000 caffè.
1: 7000 caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me.

Beh, che dire, è la volta dei grandi chitarristi italiani, da Alex Britti con un brano del 2003 ad un brano del 1977, Alberto Radius del Ghetto.

Oggi il tema conduttore della puntata è... Beh, no, non c'è un tema conduttore. Ho ricevuto un messaggio da una nostra ascoltatrice che pone un dilemma. Quindi parleremo di questo dilemma e cercheremo di dare qualche risposta a lei.

E mentre continuiamo ad ascoltare questa bella canzone di Fiordaliso, vi voglio parlare appunto del dilemma che affligge la nostra Gioffi. Io credo che Gioffi sia un diminutivo Giovanna, vero? Magari mi scriverai di nuovo e mi dirai se è così. Allora, la nostra Gioffi dice che il suo lui non ha la piena fiducia in lei, non le crede quando parla, quando dice che va con un'amica, che magari va a fare shopping, ed è molto molto malfidente, e quindi quando manca la fiducia il problema si fa serio.

E la nostra cara ascoltatrice Gioffi chiede un consiglio. Dice: cosa posso fare per far sì che a lui passi questa sua non fiducia nei miei confronti? Vabbè, dai, adesso, cara Gioffi, cercherò di darti qualche consiglio nel mio piccolo.

Allora, cara Gioffi, cominciamo con qualche piccolo consiglio che ti posso suggerire sul comportamento da fare quando si trova un lui molto molto geloso e soprattutto che non si fida. Innanzitutto devi dire sempre la verità, ovviamente, essere sempre sincera anche nelle piccole cose, quelle che magari tu ritieni poco importanti, magari per te lo sono, ma per lui no.

sì, insomma, mostra chiarezza anche nelle piccolissime cose che fai giornalmente, e soprattutto quando lui ti fa le sue rimostranze, non passare subito alla difesa, non giustificarti, ascoltalo e poi magari chiarisci con le dovute maniere e togli, cerca di togliergli i suoi dubbi. Insomma, il rapporto d'amore non deve essere un kung fu, che è lo sport che raccoglie tutte le arti marziali cinesi, ma deve essere un posto piacevole e sereno, quindi niente combattimento, ma solo tanta dolcezza e tanta chiarezza.

Stiamo parlando d'amore, quell'amore sereno, pieno zeppo di fiducia, e quindi non si può parlare della luna. 1980, Gianni Togni, Luna.

tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

quindi chiudo i miei piccoli consigli per Joffy. Per far ricredere un uomo, quindi per tornare a fargli avere fiducia, è mostrare chiarezza, coerenza, trasparenza e comunicazione sincera.

dimostrare con gesti e parole che non ci sono motivi per avere dubbi. Parlarne insieme delle sue insicurezze.

e soprattutto avere pazienza, tanta pazienza. Perché per fare in modo che una persona torni ad avere fiducia o che cominci ad avere fiducia in noi, ci vuole pazienza. Solo con la pazienza si può ottenere poi alla fine un ottimo risultato.

Ciccio di Così si muore Tancredi. Beh, adesso voglio darvi una novità, da questa puntata ci sarà l'angolo Ti strappo un sorriso con il nostro carissimo ascoltatore Toto.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Pronto soccorso, arriva un ubriaco. Allora, io non mi sento molto bene. E il medico: lei è in condizioni disperate, lo sa? Lo sa che così non può vivere a lungo. Non so cosa dire, ma guarda, le abbiamo fatti i controlli. E i controlli me li ha fatti anche il mio medico, mi ha levato il sangue. E cosa le ha detto il suo medico curante? Che non andava bene perché sapeva di tappo.

Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

Pensate a quanto sarebbe bello essere sdraiati, essere distesi su un tappeto di fragole, rallegrare i nostri occhi con questo colore bellissimo, queste sfumature di rosa e inebriare l'olfatto con lo splendido profumo delle fragole. 2011, moda? Un tappeto di fragole.

E mentre i Moda ci proponevano un tappeto di fragole, lei, Patty Pravo, nel 1973 decideva di morire tra le viole.

senti bravo morire tra le viole. Pensate un po' a quanto la natura ispiri, no? I testi delle canzoni di questi grandi artisti, le fragole, le viole, i boschi, le foglie, specialmente quelle morte d'autunno. E beh, la natura non si scherza mica con lei. La natura, fonte ispiratrice di autori, scrittori e registi.

E restiamo nei mitici anni 70 con una wow, una grande. 1978, lei, Amanda Lear, Enigma.

Beh, a proposito di enigma, quando ci mettiamo insieme ad una persona è davvero un enigma. Non sappiamo mai questa persona realmente a fondo com'è, come si rivela, come ci tratta. Stavamo parlando prima della non fiducia, no? Quando io ho risposto alla carissima ascoltatrice Gioffi, a proposito, chi volesse porre dei quesiti o trattare, parlare di un argomento, 338 960 1540. E quindi dicevo, non sappiamo mai in quale mani ci affidiamo. Ad esempio, la non fiducia e la gelosia, secondo voi è la stessa cosa?

0: Vasco dice: mi tradirai, io ti conosco e lo farai. Beh, proprio in tema per l'argomento che stiamo trattando. Dunque, vi spiego, parole molto povere, la differenza tra gelosia e non fiducia.
1: Soffro anche spesso, ma sono qui.
0: La gelosia è un sentimento, un'emozione momentanea, dettata magari da qualcosa che ha scatenato questo sentimento, questa gelosia. Il non avere fiducia invece è un giudizio, una reazione, un parere appunto magari a causa di esperienze passate difficili da estirpare.

E con questo bellissimo brano proprio a tema di Vasco Rossi, Ad ogni costo, io Marina Costa vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui su questa nostra bella magica radio amica. Non sono sinceri, sinceri mai. E mi raccomando, né gelosia e né non fiducia. Viviamo seriamente il nostro rapporto d'amore. Ciao e alla prossima settimana!

Buongiorno dalla redazione. Mondiali al MetLife Stadium. La Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. È di almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5

5 ha registrato un epicentro a un paio di chilometri dalla città di Sikaya. Verificata la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie, ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 quelle sfollate. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan e ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì 17 luglio, il secondo sabato. Al lago di Vivarone, nel Biellese, un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici. Il 32enne, dopo essersi tuffato, non è più tornato in superficie. Gli italiani che vanno in vacanza fanno i conti con una stagione sempre più cara. Il record dei rincari spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate. Per le tariffe dei traghetti, crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in albergo costa il 69% in più. Nei villaggi vacanze e nei campeggi è più 22%. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di novità in libreria, novità al cinema, mostre di arte, di festival culturali e artistici, i prossimi concerti musicali e alla fine una divagazione, una riflessione come al solito. Intanto ascoltiamoci Piero Pelù, gigante.

E parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS Feltrinelli. Al decimo posto troviamo di Andrea Vitali Il piede nella fossa per Garzanti. Autunno 1931. Se non fosse per le stranezze di un paziente, la vita tra le corsie dell'ospedale Umberto I di Bellano scorrerebbe con la consueta routine. Invece, mentore Gargolati, il degente in questione, ha fatto una richiesta ben precisa, determinato ad abbandonare l'ospedale seduta stante se non verrà soddisfatta, anche a costo di mettere a repentaglio la propria salute e non ultima la reputazione del nosocomio. A nono posto di Serena Tandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica. 2 giugno 1946, l'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Nel suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Tandini segue l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento, una fruttuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artisti che le hanno precedute o che ne hanno raccolto il testimone. All'ottavo posto, La vegetariana di Ann Kang. È tutt'altro un'opera ascetica e un romanzo pieno di sesso ai limiti del consenziente di atti di alimentazione forzata e purificazione. Il racconto di Han Kang non è un monito per l'onnivoro e quello di Yong Ye verso il vegetarianesimo non è un viaggio felice. Astenersi dal mangiare esseri viventi non conduce all'illuminazione. Al settimo posto per Longanesi troviamo di Ilaria Tutti ed è un poco la notte e un poco l'alba. Questo libro, Ilaria Tutti, disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso dell'altro. Al sesto posto dei libri venduti, Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Gianrico De Cataldo per Einaudi. Il mondo dell'arte contemporanea romano è sconvolto dall'inquietante morte di una sua controversa protagonista. Tra personaggi eccentrici, critici vanesi e collezionisti capricciosi, l'imperturbabile PM Melomane trova far luce su un mistero che sfida tanto la sua razionalità quanto il suo gusto estetico. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo. Persino la relazione col PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il giusto equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che, fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale, viene trovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo che hanno sparato un colpo alla testa. Al quarto posto troviamo I killer non mangiano la pizza ai funghi di Francesco Recami per Sellerio. Dopo i turbolenti e incredibili fatti di Treviso del 2015, di Walter Galati, si sono perse le tracce. Negli uffici INPS, dove lavorava, non ne sanno nulla. Come non sa nulla la moglie Stefania, forse in Vietnam, forse altrove. L'ultimo omicidio commissionatogli dall'agenzia di Londra era infatti una trappola, essendo a fine carriera. Al terzo posto, Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola per Einaudi. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli. Al secondo posto, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima antichissima enciclica di Papa Leone XIV, un testo autorevole e importante sul rapporto tra persone e nuove tecnologie. Al primo posto I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono un punto di arrivo e di rinnovata partenza. Parleremo di novità in libreria dopo Mario Biondi, But Not For You.

E parliamo di novità in libreria. Di Barbara d'Acerno per Bompiani, Lupo giù per terra. L'autrice del romanzo d'esordio racconta la storia di Francesca, nata a Coperta di Pelineri sulle montagne della Campania. Cresciuta in una casa senza specchi, il confronto con gli altri bambini arriva inevitabile. Inizia così a costruire la sua armatura per affrontare la crudeltà della gente, vestendosi sempre di nero e forte di un'acuta intelligenza. Di Veronica Ruggeri per Newton Compton, Ti prego, non dirmi bugie. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l'attore di successo Pablo Lunardi. Rimanendo incredula, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente che ben presto si trasforma però in tossica. Di Michael McDowell, L'amuleto. Con questo volume, una storia di odio e vendetta che sfocia nel paranormale. Le 13 letture si troveranno in Alabama, negli anni 60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l'intera città di Pine Cone. Questo è l'amuleto per Neri Pozza. Di Avery Karan per Mercurio, Latte acido. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, questa storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet. Le ipotesi parlano di un tragico incidente e le sue compagne, tra gelosia e paura, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano tuttavia davanti a un buio scuro che si infiltra nel cuore di Brierley School. Di Mariana Enríquez, Qualcuno cammina sulla tua tomba, per Marsilio. Questo libro si presenta come una cronaca di viaggio in giro per le cimitere di tutto il mondo. E così tra tombe di personaggi famosi si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell'autrice. Di Mercedes Ron, È colpa vostra, per Salani. Da poco diventati genitori, i due protagonisti di questo romanzo vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato e Nick riceve una terribile accusa e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stato il noi. Di Silvia Montemurro, La sposa di Villa Balbianello, per Giunti. Il romanzo si apre nell'estate del 1849, quando il nobile Arconati, ormai in rovina, è costretto a un matrimonio di interesse per salvare il proprio nome. Ma il passato torna a farsi vivo, tra vendette, inganni e piani orchestrati a Parigi, l'arrivo della musicista Clémence de Grandval incrina ogni certezza. E sul fondo del lago di Como prende forma una storia in cui amore e redenzione si intrecciano. E adesso ascoltiamoci Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, e poi novità al cinema.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le

0: E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Hute e Liz Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire da Liti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini.
1: E adesso ascoltiamoci Noemi, Se ti innamori muori, e poi Mostre di arte.

E adesso spazio alle mostre di arte. Alla Fondazione Zegna, a Treviero Valdilana, a Biella, una mostra dedicata a Chiara Camoni, luccicanza, di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice, alla Casa Zegna. È un progetto che intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove arte, natura e memoria produttiva convivono come parte di una stessa trama sensibile. La mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale con le opere. Questo appunto a Casa Zegna, Treviero Valdilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografie e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ad Albissola Marina, a Savona, presso Casa Museo Jorna, Luca Trevisani in Cotichei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Kotikai richiama uno sguardo animale capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraverso ritratti, autoritratti, natura morte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Canna. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo, desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità del linguaggio di Kahn e la sua capacità di affrontare le tensioni politiche ed etiche del presente. Alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente, In Between. La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere, dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti, inediti e opere raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione del In Between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Che centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura, dalle prime sperimentazioni degli anni 50 fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. E fine la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Di festival culturali parleremo dopo John Newman, Come and Get It.

adesso spazio a importanti festival culturali e artistici. Vi segnalo a Susegana, provincia di Treviso, il Borgo Luce Fest fino a settembre, nelle colline di Conegliano Valdopiadene, che fra l'altro è patrimonio UNESCO. Ecco, Borgo Luce Fest anima l'estate della tenuta Borgo Luce, azienda agricola di oltre 1.000 ettari, con lo scopo di portare

Avremo Ragusa Photo Festival 2026. Ragusa Ibla torna a essere uno dei principali punti di riferimento della fotografia contemporanea nel Mediterraneo, con la 14ª edizione del Ragusa Photo Festival. Ragusa Festival si è affermato negli anni come una piattaforma culturale internazionale capace di intrecciare ricerca fotografica, produzione culturale e relazione col territorio nel cuore della Val di Noto, patrimonio UNESCO. A Sassari abbiamo il Festival del Cinema di Tavolara dal 14 al 19 luglio. Il Festival del Cinema di Tavolara, appunto tra Sant'Eodoro, Porto San Paolo e l'omonima isola, anfiteatro naturale affacciato sul mare, è considerato da molti una delle arene cinematografiche all'aperto più suggestive al mondo. Tra gli ospiti annunciati Ireneo Iorino, Vincenzo Alfieri, Enrico Borello, Gianfranco Cabiddu. In Puglia, Martina Franca, abbiamo il Festival della Valle d'Itria dal 14 al 2 agosto. Il Festival della Valle d'Itria continua a rappresentare uno dei più celebri laboratori europei dedicati all'eredità musicale. Oltre a 20 giorni di concerti, opere e approfondimenti ospitati tra palazzi storici, chiostri, basiliche della Valle d'Itria. A Stromboli, Messina, dal 17 al 19 luglio abbiamo Vulcana Sublimation. Vulcana Sublimation riunisce arti visive, performance, musica e ricerca scientifica. L'edizione 2026 riflette sul tema della previsione del futuro e sulle ansie generate dall'ossessione contemporanea per il controllo, prendendo in prestito il concetto geologico di sublimazione vulcanica come metafora dell'imprevedibilità. Sempre in Sicilia, Pantelleria, abbiamo Magnetica. Dal 19 al 22 agosto. Più che un festival, una piattaforma culturale immersiva che utilizza musica elettronica, arte contemporanea e pratiche collettive per entrare in relazione con l'isola. Per 4 giorni l'isola di Pantelleria diventa un laboratorio di installazioni audiovisive, concerti, DJ set, workshop, visite guidate. Nei prossimi concerti musicali parleremo di Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima.

Ma se non lo dicevi prima. Come prima? E se non lo dicevi prima? Ma prima quando? Prima no, se non lo dicevi prima. Si prendevano dei contatti giusti, l'uomo giusto. Una telefonata. Anche uno della P2, qualcuno c'era ancora rimasto. Prima, ma io sto male adesso. Come adesso? E stai male, se me lo dicevi prima ti operavo io. Veniva quasi uguale. Ma guarda che io sto male, non c'ho da lavorare. Bisogna saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Vabbè, allora vai a rubare, è pieno di gente che va a rubare. E mica non sbaglio.

sei ancora qua. Sentiamo quanto sei alto. 1,90 m. Non vai bene. Non vai bene. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta. Della gente giusta tra l'1,60 tra l'1,60 tra l'1,60, capito? Sì, ho capito che quando uno ha bisogno davvero deve arrangiarsi da solo. Ho capito.

E vedremo dei concerti musicali nelle prossime settimane. Il 20 luglio Angelina Mango si esibisce in Nina canta nei teatri d'estate a Caserta, Belvedere di San Leucio. Billy Cobham, sempre il 20 luglio, con Time Machine e a Mola di Bari al Castello Angioino. Il 20 luglio Edoardo Bennato, Quando sarò grande, al Circo Massimo di Roma. E Francesco Gabbani a Bibione, Piazzale Zenith. Marcus Miller presenta We Want Miles, del Reunion Tour, presso l'Auditorium Parco della Musica e Ennio Morricone di Roma, sempre il 20 luglio. Edgardo Cocciante è ad Este, Castello Carrarese, sempre il 20 luglio. Angelo Branduardi il 21 luglio si esibisce a Udine, Piazzale Castello, in Il Cantico. Sempre il 21 luglio Biagio Antonacci in Unplugged 2026 e a Lucera all'Anfiteatro. Blanco è a Palmanova, Piazza Grande. Il 21 luglio Elio e le storie tese, tour à la carte a Firenze, Parco Medicio di Pratolino. Giorgia in G-Summer 2026 e a Este, Padova, Castello Carrarese. Sempre il 21 luglio Marcus Miller in We Was Miles, Reunion Tour e a Lucca, Piazza Napoleone. I Nomadi sono a Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli. E poi, sempre il 21 luglio, la nostra storia estate sono a Riccione, Piazzale Roma. Salda Vinci, di Cervere, Anfiteatro dell'Anima. Serena Brancale, 21 luglio, la troviamo a Cernobbio, Villa Erba. Sempre il 21 luglio, Tommaso Paradiso, Over Sound Music Festival e a Bari, Fiera del Levante. Angelina Mango, il 22 luglio, è a Palermo, Teatro di Verdura. Sempre il 22 luglio, Biagio Antonacci, in Unplugged 2026, a Lucera Anfiteatro. E Carmen Consoli, da Milano, Castello Sforzesco. Un omaggio a Morricone, musica da Oscar, a Cesena, sempre il 22 luglio, Rocca Malatestiana. I Ministri sono a Ferrara, Castello Estense, il 22 luglio, e i Modà, Crocella Ionica, Teatro Castello. NEC Outdoor 2026 a Villa Franca, Castello di Villa Franca, il 22 luglio. Raffaele Gualassi a Marsala, Cantine Pellegrino. Il 23 luglio, Daniele Silvestri a Sarzana, Piazza Matteoli. E Elio e le Storie Tese sono alla Lusei, Sardegna, Area Spettacoli, Istituto Don Bosco. Giorgia, la troviamo il 23 luglio a Pisa, Piazza dei Cavalieri. Il volo in World Tour 2026-2027 sono a Cattolica, Arena della Regina, il 23 luglio. E per finire, il 23 luglio, Marco Masini, Live 2026 e a Este Padova, Castello Carrarese. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito, su un argomento di carattere culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale e creativo. Visto che siamo in estate, volevo porre l'accento su una riflessione dedicata soprattutto alle persone più anziane, ecco, sulla necessità, sull'opportunità di fare qualcosa che in qualche modo rivitalizzi e renda attivo il cervello, soprattutto. Perché dico questo? Dico questo perché ci sono molte persone, anche i miei coetanei, che ahimè, una volta in pensione, avendo molto tempo libero, non sanno cosa fare. E non sapendo cosa fare, passano il tempo spesso davanti alla televisione, o si annoiano, o si stancano, insomma entrano in un loop piuttosto negativo in cui praticamente è molto difficile uscire, perché una volta che termini il lavoro, una volta che non hai più un'attività che ti impegna fisicamente, mentalmente, è molto facile concedersi un relax, relax che è giustissimo, doveroso, però un relax che tende un po' ad aumentare a dismisura, anche perché una volta che ti invichirisci, che non esci di casa, che fai fatica a fare movimento o che fai cose anche impegnative, insomma è facile, insomma, cadere in una situazione piuttosto statica, situazione che inevitabilmente finisce per influenzare la tua attività neuronale e cerebrale. Infatti è stato dimostrato anche da biologi importanti che in realtà non è che con la vecchiaia il cervello, come dire, invecchia, sì, invecchia nel senso che diminuiscono i neuroni, però c'è la possibilità di aumentare il numero di sinapsi, cioè di collegamenti tra neuroni, in modo tale per cui un cervello può apprendere, può svilupparsi, può accrescere la propria capacità, in qualche modo cognitiva, anche in età molto avanzata. E questo accrescimento, questo miglioramento cerebrale, legato soprattutto all'incremento delle sinapsi, è legato a un'attività intellettiva attiva, a un'attività anche fisica attiva. Quindi, questa attività contrasta in qualche modo il decadimento che è inevitabile a livello fisiologico. Quindi l'appello che vorrei fare ai pensionati, soprattutto alle persone insomma, di una certa età, è insomma, di non lasciarsi abbandonare, non lasciarsi vincere da questa necessità del riposo che è giustissimo, doveroso, ma che trova essere in qualche modo bilanciato da un'attività sia fisica che intellettuale, in modo da insomma, cercare di essere sempre attivi. Ormai è noto che l'aspettativa di vita continua ad allungarsi, quindi grazie anche alla scienza medica possiamo campare molto di più. Però la riflessione che faccio io, che ce ne facciamo di tutti questi anni in più se poi li passiamo in maniera statica, passiva, cioè è inutile campare fino a 100 anni se poi gli ultimi 20-30 anni uno li passa in stato semi-vegetativo, ecco, giusto per usare un'espressione abbastanza colorita. E la mia rubrica in qualche modo insomma, vorrebbe stimolare anche una partecipazione culturale, io do aggiornamenti su spettacoli, su concerti, e potrebbe essere anche questo uno stimolo mio, un piccolo contributo che vorrei dare alle persone, non solo anziane chiaramente, per cercare in qualche modo di tenere il cervello in allenamento. Corpo attivo ti permette anche di contrastare anche malattie, malattie legate alla vecchiaia. L'esercizio non solo cerebrale, ma anche l'esercizio fisico, il semplice camminare, andare in bicicletta, è importante per tenere un corpo attivo, cioè ben sana in corpore sano, come dicevano i latini. Deve essere fatto uno sforzo per staccarsi dalla televisione, che spesso diventa come un alibi, un riempitivo. Alla difficoltà di trovare un senso alla propria vita, staccarsi un po' dagli schermi, dallo smartphone. E volevo terminare questa mia divagazione, riflessione che sarebbe interessante soprattutto metterla in pratica per quanto scontata. Ecco, volevo terminare questa riflessione con la lettura di un mio saggio, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Intanto ascoltiamoci una mia canzone, Come va, per essere in tema, tratto dal mio album Cinica Euforia.

dice sempre così, come va? Che vada bene o male, come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi, come va? Anche se si sa già, tutto ok, e logico, anzi automatico, tutto ok. Anche se bene non va, tutto bene, potrebbe andare meglio, ma va bene così.

tu lo sai, la felicità non dura mai. La vita è un cavallotto, spesso sono guai, quel pagare ce la farai, e allora per

ma adesso mi sono stancato di sentirmi dire come stai, di chiederlo come stai. Allegro e sorridente come sempre, salute, lavoro, soldi, fa tutto a gonfie vele, non chiedermelo neanche. Beh, oddio, non è che tutto vada bene, ma che problemino c'è? Ma siccome uno fa brutta figura a dire che non va bene, dico che va bene. Anzi, non voglio neanche dirlo che va bene, è inutile. E quindi non chiedermelo neanche, va bene.

Come va? Si dice sempre così. Come va? Che vada bene o male? Come va? È tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi.

0: adesso vi leggerò un mio saggio ironico, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Killer, anzi pensionato seriale. Seriale, come fa intuire la parola, significa ordinato in serie, relativo a una serie, il che di per sé non è un difetto. Piuttosto è una caratteristica tipica di un certo modo di fare e di essere, lo vediamo nell'industria, dove la produzione in serie è la realizzazione di prodotti tutti uguali, secondo processi legati all'automazione che permettono la riduzione dei costi. La cosiddetta economia di scala, basata sulla serialità, sulla standardizzazione della produzione. La serialità la troviamo anche nell'arte, nella musica, la musica seriale, un tipo di musica contemporanea. Ma nonostante questa sostanziale positività del concetto di seriale, mi pare stia emergendo una connotazione piuttosto negativa, che forse dipende dall'accostamento a fenomeni criminali, citati nei fatti di cronaca, così come in fiction o film noir. Mi riferisco al cosiddetto killer seriale, cioè il criminale solitamente psicopatico che colpisce le sue vittime usando sempre gli stessi rituali, che sono quelli che alla fine permettono l'identificazione del criminale stesso. Va bene che seriale può avere anche un significato negativo, ma perché tirare in ballo anche i pensionati, vi chiederete voi? Beh, tra un killer e un pensionato c'è una certa differenza. Ma il punto è che tra i pensionati si nota una spiccata tendenza alla ripetitività, in parte dovuta a una fisiologica esigenza di rilassamento dopo tanti anni di duro lavoro, in parte dovuta anche all'età. Minori energie, minore propensione al rischio a intraprendere strade nuove. Sta di fatto che il pensionato oggi, un po' come l'operaio degli anni 60, mi sembra il classico esempio di individuo seriale. E questo nonostante la realtà di oggi, con le grandi potenzialità del web e dell'intelligenza artificiale, offra infinite opportunità di apprendimento e sperimentazione. È evidente che il settantenne di oggi è molto più attivo del settantenne di 50 anni fa, ma la tendenza alla ripetitività, intesa come comprensioni abitudinarie, esiste. Non è solo questione di fisiologia, ma anche di approccio mentale. Un atteggiamento che rischia di relegare l'ex lavoratore in uno stato di isolamento e declino. Restare ore e ore davanti alla televisione è la cosa più comoda di questo mondo. Purtroppo, dietro questa dolce passività si nasconde un meccanismo di rimbambimento micidiale. Resistere a questo stato di stand-by cerebrale non è facile. Ed è paradossale come la stessa pensione, che da lavoratore è vagheggiata come una sorta di terra promessa, diventi spesso, una volta che ci sei dentro, la simulazione dell'eterno riposo. Sono troppo negativo? Ma non tutti i pensionati, per fortuna, assistono inerti al proprio declino, molti si dedicano a attività culturali, sociali, al volontariato. L'importante è spezzare la serenità, intesa come ripetitività della propria esistenza, cambiare passo, direzione, reinventarsi continuamente per quanto sia faticoso. È brutto avere dei problemi, ma non averne per niente forse è anche peggio. Occorre trovare sempre stimoli nuovi, non smettere di fare cose nuove soprattutto. Anche se ci si sente stanchi, per riposarsi ci sarà sempre tempo. Ecco, con questa lettura, con questa divagazione, termino la mia rubrica. Ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram /avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elia profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary. E nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la marina ucraina precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. Maxi operazione della polizia contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Per gli iberici si tratta del secondo titolo mondiale della loro storia dopo quello conquistato nel 2010. È tutto, a più tardi.

0: Una settimana non può che iniziare bene quando c'è Almanacca. Le storie, la musica e i racconti, le nostre voci. In questo appuntamento quotidiano, ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm.
1: Bentrovati in Almanacca da Desiree Michilli. Lo studio Indeco di Seteva Travel ha messo le ali per atterrare a Tenerife. Tutta questa settimana ci fermeremo qui, perché Tenerife è una destinazione ideale di vacanza per 365 giorni all'anno. Le Canarie vantano infatti un clima subtropicale ed addirittura gli inverni sono estremamente miti. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Oggi visiteremo il Teide e credo che nei prossimi giorni saremo ancora qui. Il Teide è una delle attrazioni imperdibili a Tenerife e una delle più visitate di tutta la Spagna. Il Parque Nazionale de la Canas del Teide comprende un enorme cratere vulcanico e la sua vetta è di oltre 3.700 metri di altitudine. È la montagna più alta di tutta la Spagna.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo studio Fuxia ha sempre la valigia in mano. Non ci fermiamo mai. Amiamo il mondo e la sua saggezza. Un proverbio colombiano recita: acqua che non devi bere, lasciala scorrere.

Ah, finalmente posso dire benvenuti nella nostra rubrica Dolci Curiosità, posta del cuore, lettura di poesie d'amore. Ma no, qua se magna. Vi propongo una settimana golosissima. Spezziamo una tavoletta di cioccolato, nero fondente, dorata al caramello? No, rosa. Dall'Università di Brema arriva un cioccolato tutto rosa, sì, frutto di specie diverse di alberi di cacao del Brasile, Costa d'Avorio ed Ecuador. Coloranti? Eh no, lavorando la Rebico Coa Bean, una particolare fava di cacao, si ottiene questa nuance romantica e scicchettosa. Assaggiamo?

Telecomandi in mano, Almanac si trasferisce sui migliori canali televisivi e parla di serie... oggi sono le serie TV. Ma quando questa piccola redattrice era piccina, ciò si chiamavano telefilm. Ore 20 e 30 e tutti sul divano a guardare la TV, ovviamente senza perdersi la sigla. E ne esistono davvero di belle. Nei decenni sono diventate famosissime, inconfondibili. Era il febbraio del 1983 e sulla NBC e in tutte le TV del mondo andava in onda una produzione Frank Lupo, prolifico sceneggiatore. Cast davvero favoloso, Mr. T e George Pippard, il grande interprete di Colazione da Tiffany, ed una sigla d'apertura composta da Pete Carpenter e Mike Post. E se avete un problema da risolvere e riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: La settimana inizia meglio con i consigli delle stelle. È il momento dell'oroscopo. Ariete, è arrivata l'ora di fare scelte importanti. Non averne timore. Toro, la pigrizia è una prerogativa del tuo segno, ma oggi hai tanto da fare. Forza, Gemelli, fai attenzione alle spese e alla rabbia. Cancro, nuovi incontri al lavoro ti rendono più sereno. Leone, attenzione alle spese, sii formichina. Vergine, il romanticismo è nell'aria. Bilancia, il lavoro è tanto, ma hai l'energia giusta per affrontare la settimana. Scorpione, concedi più spazio al relax e alle tue passioni. Sagittario, l'elogio di un collega ti darà sprint. Capricorno, nuovi accordi di lavoro ti renderanno ancora una volta vincente. Acquario, c'è un po' di fatica nell'aria. Dosa le forze e oh, issa! Pesci, qualche tensione al lavoro. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti.
1: L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo. Piuttosto è responsabilità di tutti e dobbiamo proteggerlo. Questo sosteneva Moth Agadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta debba essere davvero green con Lunas. Chiedeteci come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè ed ho già qui il mio Paravent. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Bentrovati in antenna in questa nuova settimana da Il Sageur. Sarebbe bello iniziare la giornata scartando un bel regalo, no? Il manager multimilionario Gianluca Vacchi ha donato alla sua compagna Sharon Fonseca per i suoi 28 anni una Range Rover con una carrozzeria effetto velluto nero e dettagli color porpora. Il prezzo stimato non ufficiale si aggira intorno a 500.000 euro. Nel 2020, invece, il giocatore partenopeo Insigne ha ricevuto per i suoi 29 anni dalla moglie Jenny una Lamborghini Huracan Evo con motore V10 capace di scatenare 640 cavalli, valore di oltre 200.000 euro, e nel 2018 Mauro Icardi ha donato alla sua bandanara una lussuosissima Bentley Bentayga, anch'essa da 200.000 euro, con un elegantissimo color Total Black, consegnata in un avvolgente fiocco bianco.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca.

Eccomi a regalarvi la ciliegina oro, come gli ottoni dei fiati, rubata dagli scaffali di Safe & Jazz. Sono Angie Calandra e questa è la mia proposta per l'almanacca di oggi. Qui Angie Calandra da 16 Radio. Ben ritrovati su Safe & Jazz, dove i mondi della buona musica si danno appuntamento per deliziare le nostre orecchie. Il primo brano della selezione di oggi è un raffinato swing portato al successo dalla grande Anita O'Day. Ad interpretarlo Cheryl Pantin, vocalist del famoso gruppo Manhattan Transfer. L'agile e versatile soprano ci ripropone un'Anita O'Day dalla voce più leggera e gentile, un ascolto piacevole che ha spinto molti a scoprire le registrazioni originali della O'Day. Con Pick Yourself Up, Cheryl Pantin.

campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa che ha vinto 4-0 e per la Fiorentina che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evan Poel che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.
15: E siamo rientrati in studio, in diretta dagli studi di Independent, con il nostro DJ Shocks in Live, in collaborazione con Magilla Spettacoli. Oggi un ospite speciale, particolare, che ha avuto tantissime esperienze anche in tantissimi contesti strafamosi, il nostro Gabriele Borsato. Ciao Gabri!
16: Ciao, ciao a tutto il popolo musicale di Music Energy!
15: Gabriele, tu hai avuto tantissime esperienze, io sono rimasta incantata dalla tua biografia. Ma come inizia il tuo percorso musicale? Come ti avvicini alla musica e quando?
16: Mi avvicino alla musica da ragazzino, avvicinandomi allo studio delle tastiere. In realtà era uno studio d'organo, però insomma, un organo in casa non si poteva avere, quindi una tastiera elettronica.
15: Eh sì, un bell'organone a canne messo in salotto la vedo difficoltosa.
16: E da lì mi sono appassionato di più alle tastiere, che hanno un'infinità di suoni e si possono creare le proprie canzoni. Io alla fine mi occupo anche dell'arrangiamento dei miei brani, oltre che della scrittura e composizione del brano stesso. Poi ho cominciato anche a frequentare scuole di canto, tuttora frequento scuole di canto.
15: Quindi continui a formarti?
16: Sì, sempre per migliorare o comunque mantenermi in allenamento lo studio, e anche perché così riesci a capire meglio dove fare delle cose piuttosto di altre riguardo la linea melodica del brano che scrivo, insomma.
15: Il tuo primo pezzo, io ho visto che è del 2011, sono tanti anni dalla tua prima pubblicazione.
16: Sì, il mio primo pezzo è stato Dimmelo Tu, che l'avevo scritto già qualche anno prima, però poi l'abbiamo pubblicato successivamente e l'ho presentato anche al Festival di Sanremo, alle audizioni che si facevano online all'epoca con Gianni Morandi. Ho fatto un paio di step e poi ovviamente non sono andato avanti.
15: Ma infatti raccontaci un po', tu hai fatto Sanremo Rock, Casa Sanremo Live Box, non è facile, sì. Voglio dire, arrivare, è comunque una grande soddisfazione.
16: Sì, ho fatto le selezioni per Sanremo Rock e sono riuscito a portare il mio brano. A dire il vero ci si presentava con due brani, poi ne ho scelto uno da esibire all'Ariston. È stata una bella soddisfazione, emozionante comunque, anche se l'ambito è Sanremo Rock, però ha il suo fascino il teatro Ariston. E poi qualche mese dopo ho portato un altro brano mio inedito, Per Te, sempre a Casa Sanremo Live Box, però lì eravamo al Palafiori.
15: Ah, il Palafiori di Sanremo.
16: Esatto, dove si svolge tutto Casa Sanremo, che è la manifestazione parallela più grande che c'è durante il festival.
15: E approfittiamo anche per salutare Vincenzo Russolillo, che è il patron grandi di Casa Sanremo, quindi tutto quello che gira sostanzialmente intorno a questo festival, che comunque ci dà una targa di riconoscimento, no, per l'Italia sotto il profilo musicale. Ma io approfitterei subito per far sentire il primo dei tuoi pezzi, Crescendo, Gabriele Borsato.

0: Ma che splendido brano, Crescendo, immagino sia autobiografico, così.
1: Sì, è un brano autobiografico, qui ho messo un po' l'essenza del mio vissuto, però parlandone al futuro, perché comunque non mi sono mai messo dei limiti di comodo in quello che ho fatto e che farò e che faccio.
0: Ti sei sempre spinto avanti.
1: Sì, ho sempre stato, come si dice, l'asticella del limite.
0: Quindi hai superato costantemente i limiti che ti eri imposto nella sfida precedente.
1: Sì, diciamo così, sì.
0: Ma da dove nasce questo pezzo? Quando nasce precisamente nella tua...
1: L'ispirazione l'ho avuta quando mi è nato il secondo figlio. Perché magari dai per scontato che arrivi il secondo bambino è uguale all'esperienza appena vissuta. Ho vissuta poco prima col primo, in realtà è cambiato completamente tutto. Non è come pensavi o come immaginavi, e lì ho capito che magari sì,
0: che le emozioni sono diverse nonostante possano sembrare simili,
1: no? Sembra che la storia si ripeti, ma in realtà non è così.
0: Hai detto una cosa poi... molto bella, sembra che la storia si ripeta, in realtà non è così, che è lo stesso concetto dell'acqua che passa nel fiume, che è diverso ogni volta.
1: Esatto, proprio così. E quindi in questa canzone immagino anche i miei bambini un giorno, quando saranno grandi, a dover affrontare comunque le mie stesse difficoltà che ho affrontato e che affronto tuttora, è un po' proiettato nel futuro, è un po' come dire parlo al futuro ma di una cosa già fatta, è un po', ho voluto usare un po' un linguaggio così.
0: Questo è del 2020, pubblicato 2021.
1: Sì.
0: Come mai hai deciso di pubblicarlo 2021?
1: Perché l'abbiamo proposta dal vivo a Sanremo Rock, io e poi la band che mi accompagna. Col Covid, un po' di stallo che c'è stato, tutto è rimasto in sospeso, poi sono venuti avanti altri pezzi che avevo già scritto precedentemente e poi ho deciso, basta, adesso pubblichiamo Crescendo.
0: Adesso vado.
1: Esatto.
0: Oh,
1: questo
0: io
1: era
0: prima...
1: il pezzo più rappresentativo che avevo, che ha segnato un po' l'inizio di una nuova avventura, esperienza, diciamo.
0: Di un nuovo Gabriele Borsato.
1: Sì.
0: Quindi Gabriele Borsato 2.0 con Crescendo.
1: Ma diciamo
0: Gabri,
1: così.
0: Io prima di far sentire un altro tuo pezzo, anche importante, vorrei fare i saluti e soprattutto ricordare dove possiamo trovarti, su Facebook, Instagram, Spotify, possiamo ascoltarti?
1: Sì. Beh, basterebbe digitare su Google Gabriele Borsato, poi vengono fuori tutte le varie piattaforme in cui sono, in cui ci sono con i miei pezzi, oltre a Facebook, anche, oltre ad avere la mia pagina, il mio profilo normale, anche la mia pagina Gabriele Borsato Official, e in Instagram ovviamente.
0: Oh, allora io invito tutti ufficialmente ad ascoltare i tuoi pezzi, che sono veramente veramente interessanti, poi voglio dire, tastiera e voce... mi rappresenta appieno, quindi io andrò subito a mettere like alla tua pagina official. Approfitto per salutare Magilla Spettacoli, gli studi di Independent e il nostro DJ Shox, che ci farà partire subito l'ultimo pezzo, Timido 2021, Gabriele Borsato.

0: sogno più.
1: Buongiorno dalla redazione. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale, Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città, ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Non si esclude però nessuna ipotesi. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e proprio il caldo potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina dell'Eccese. Ancora per oggi saranno 17 le città col bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo, le furie rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale sempre per 1-0. Lo rifilano all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrei Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha dichiarato che Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali del paese. Lo stesso ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa 2 mesi. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della mala del Brenta. La festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti per l'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, terzo Verstappen. È tutto, a più tardi.

Bentrovati, buon lunedì 20 luglio con il GR delle buone notizie. Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelline siamesi provenienti dal Senegal, un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D. La sua storia e quella della sorellina è una storia che attraversa continenti, competenze e destini. Le due bambine erano unite da una fusione cranio-encefalica tra le più rare e complesse mai documentate. Ossa, tessuti cerebrali, vasi sanguigni intrecciati in un'unica struttura, una condizione che nel mondo si presenta in un caso ogni 2,5 milioni di nascite e che nella sua forma verticale totale è ancora più eccezionale. Un frammento dell'Iliade è stato rinvenuto all'interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi come senza precedenti nella storia della disciplina, perché, dicono gli studiosi, si tratterebbe del primo caso documentato in cui un testo letterario greco sarebbe stato intenzionalmente integrato nel processo di mummificazione. Il ritrovamento è stato effettuato durante gli scavi nel sito di Albanasa, nell'Egitto centrale, a circa 190 km a sud del Cairo, lungo il ramo del Nilo. Nel comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa introdotta 2 anni fa dal sindaco. E così il municipio si è riempito di impiegati a 4 zampe, un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli. Nasce la giornata internazionale della moca, ricorrenza indetta a partire da quest'anno per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione coincide con la giornata mondiale della creatività e dell'innovazione e in concomitanza con l'apertura della Milano Design Week 2026 per sottolineare il legame indissolubile tra la moca e il genio industriale italiano. Oggi la moca, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, rimane uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello mondiale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. Manifestazione stasera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. Entra anche Elon Musk nel dibattito su Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il patron di Tesla ha espresso il suo sostegno a Roggero attaccando la magistratura italiana e su X ha scritto: si tratta di una follia. Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira aerei militari statunitensi all'aeroporto giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli, lo riferisce la TV di Stato. A Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, almeno un morto. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina per 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Tanta gioia, ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo, in provincia di Salamanca. Si tratta di un 13enne travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Dalla ferrata Bovero alla Val Civetta, giornata di interventi per il soccorso alpino. Il 19 gennaio il soccorso alpino è stato impegnato in diverse emergenze, tra cui una caduta con il quad a Malga Domador. Poco dopo le 13, una donna di 66 anni di Cortina è scivolata lungo la ferrata Bovero, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Rottamazione quinquies, pronte le comunicazioni, nell'area riservata all'esito delle domande. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha reso disponibili le comunicazioni per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026. Gli utenti possono consultare nell'area riservata del sito l'esito delle richieste, il dettaglio degli importi da versare e i moduli per il pagamento delle rate. Dolomiti bellunesi, tanta sostanza di fronte alla corazzata Venezia. La squadra delle Dolomiti bellunesi ha esordito a Falcade con una sconfitta onorevole per 4-2 contro il Venezia, attualmente in Serie A. Rispetto alla scorsa stagione, il gruppo di Mister Bonatti ha mostrato una prestazione determinata, affrontando l'impegno senza timori. Transcivetta Alpen Plus è dominio bellunese. Lorenzo De Vettori e Giovanni De Bon hanno vinto la Transcivetta Alpen Plus 2026, tagliando il traguardo dei piani di Pezzè in 2 ore e 12 minuti, imponendosi su un totale di 800 coppie partecipanti. La competizione ha registrato il tutto esaurito, con i friulani Lorenzo Buttazzoni e Massimo Garlatti, che hanno concluso in seconda posizione. Trofeo Guarnieri 2026, Nubel e Buzzi Ferraris campioni. Manuel Nubel e Silvia Buzzi Ferraris sono stati proclamati campioni dell'edizione 2026 del Trofeo Internazionale Guarnieri, Alpen Cup. Nubel ha dominato la classifica maschile, mentre Buzzi Ferraris ha ottenuto un netto trionfo tra le donne, confermato nell'ultima giornata di gara sul Monte Avena. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buon pomeriggio dalla redazione. Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Sarebbe la prima volta. Intanto risulta che la polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento è poco probabile che ci sia una pista di vendetta in tal senso. Mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana. Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero, colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo, le Furie Rosse portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrés Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. Ed è tutto, a più tardi.

Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara

0: E questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va 25.
2: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore,

come vi pare. Fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale. Altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia insomma situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua sexy lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, sexy lady, zona 25.

Versione roccheggiante di Jacena Morar, Laura Pausini nel suo portoghese brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non sono lingue facili da frequentare, però insomma eccola qua in

Metamorphosis, perché mi hanno fatto notare, guarda, che sembra metamorfosi normale, invece il gioco di parole è col metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Arrow.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM alter radio algo de
0: from 7ba.fm/alter radio algo de from 7va.fm/LTRadio.
3: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
4: Ciao, come va?
3: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
4: Certo, certo.
3: Perché stiamo parlando con Agrigento.
4: Sì, sì, un paesino vicino Agrigento, Cianciana.
3: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro. Però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
4: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
3: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni. Siane non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
4: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
3: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno serbato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
4: Sì, sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei News, ho fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era, io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio, quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
3: C'è sempre uno spazio di improvvisazione all'origine originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
4: Sì.
3: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
4: Alla

0: Teva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, infatti ci tengo a precisare proprio questo, perché Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, perché sono un tipo la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: E beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye of Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero questo pezzo qua. Vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, ho finito.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. È un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona alicata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, te logo da Cicco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Bollettino Dolomiti Meteo emesso dal servizio Meteo ARPAV lunedì 20 luglio 2026 alle ore 13. Evoluzione generale. Fino a giovedì la montagna Veneta è interessata da un flusso relativamente fresco, pilotato in quota da una depressione presente sull'Europa nord-orientale. Venerdì è poi attesa una temporanea rimonta anticiclonica da sud-ovest. Ne conseguono nel complesso condizioni di variabilità con alcune fasi di precipitazioni e variazioni termiche tra cui prevalgono diminuzioni. Tempo previsto fino al 24 di oggi. Cielo da sereno o poco nuvoloso a nuvoloso. Probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale. Temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Previsioni per martedì 21 luglio. Stato del cielo. Tempo instabile con molti addensamenti nuvolosi alternati a qualche schiarita. Precipitazioni. Fase di fenomeni sparsi anche con dei rovesci o qualche temporale. Temperature. Un po' in diminuzione, salvo locali leggere controtendenze delle massime sulle zone prealpine. Minime e massime previste in libera atmosfera, sulle prealpi 12-14 gradi a 1500 metri e 9-10 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 7-11 gradi a 2000 metri e 1-3 gradi a 3000 metri. Venti, per lo più moderati da nord-ovest in quota, e deboli con direzione variabile nelle valli, indicativamente 5-15 km all'ora a 2000 metri e 20-35 km all'ora a 3000 metri. Previsioni per mercoledì 22 luglio. Stato del cielo. Un po' di variabilità con alcune fasi di nubi sparse e per il resto significative schiarite. Precipitazioni. Possibile qualche locale fenomeno, in genere breve e modesto, salvo sporadici rovesci o occasionali temporali. Temperature. Minime in calo. Per le massime moderati aumenti in quota sulle Dolomiti e per il resto valori stazionari un po' in aumento. Minime e massime in libera atmosfera sulle prealpi 11-16 gradi a 1500 metri e 7-11 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 5-14 gradi a 2000 metri e 0-3 gradi a 3000 metri. Venti, per lo più moderate dei quadranti occidentali in quota e deboli con direzione variabile nelle valli, indicativamente 5-15 km all'ora a 2000 metri e 20-40 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per giovedì 23 luglio. Variabilità con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite. Specie nella seconda parte della giornata, probabili precipitazioni sparse anche con dei rovesci o temporali. Temperature minime un po' in aumento. Per le temperature massime, contenute variazioni di carattere locale. Tendenza per venerdì 24 luglio. Prevale un cielo parzialmente nuvoloso con significativi spazi di sereno. Specie sulle prealpi, possibilità di locali brevi precipitazioni, modeste salvo occasionali rovesci o temporali. Temperature minime in moderato calo. per le temperature massime contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti in quota. Quota dello zero termico previsto in libera atmosfera alle ore 12 in metri. Lunedì 20 luglio 3700, martedì 21 luglio 3500, mercoledì 22 luglio 3500, giovedì 23 luglio 3300, venerdì 24 luglio 3400.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuto a Bologna durante un intervento di polizia. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono al momento indagati. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Elon Musk, dalla parte di Mario Roggero, il patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meriterebbero questa condanna, scrive Musk. Il rovente anticiclone africano responsabile di questa intensa quarta ondata di caldo con punte oltre 47 gradi in Sardegna nel corso dei prossimi giorni si indebolirà ulteriormente. Il cedimento non riguarda solo il nord ma anche le regioni centro-meridionali, in particolar modo lungo i versanti orientali dello Stivale. Siamo al calcio, intervenuto ai microfoni Sky Sport all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale. Il presidente FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. I candidati non sono solo Pirlo e Mancini, dice Malagò. Tra l'altro, sempre da Sky Sport, si apprende di un contatto a Barcellona anche con Pep Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa delle espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Jump over.

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No,
1: cosa ti aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh?
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
0: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato bolognina intervenuti ieri a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti, gli ha perso i sensi fino al decesso. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Cambio della guardia da Downing Street. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo a Buckingham Palace, dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laborista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed una piscina nelle Cese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso per le ondate di calore, ma da domani in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo prima al nord e poi al centro-sud. Il calcio con la nazionale. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend a Barcellona. È tutto, alla prossima edizione.

0: onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Vai che è iniziata una nuova partita con Flipper. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari. Iniziamo così il nostro appuntamento musicale che ci vedrà insieme nei prossimi 59 minuti, visto che insomma 30-40 secondi ce li siamo già giocati. 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale degli ultimi 50 anni. E poi naturalmente le nostre immancabili curiosità, come ciliegina sulla torta. E adesso partiamo con la grandissima Antonella Ruggero.

Amore lontanissimo, una canzone che ci ha portato indietro di una trentina d'anni, eh? La grandissima Antonella Ruggero. In questa canzone ha partecipato ad un festival di Sanremo. E intanto abbiamo messo da parte anche i mondiali di calcio, che hanno decretato la crisi, direi, insomma, abbastanza conclamata del Brasile. Brutta figura anche quella della Germania e anche quella della Francia, che è stata letteralmente surclassata dalla Spagna in semifinale. Vabbè, lasciamo perdere tutto il resto. Tra poco, ragazzi, invece vi racconterò le curiosità di oggi, vi darò i titoli delle curiosità di oggi. Adesso arrivano i Backstreet Boys.

0: Band di fine anni 90, in questo caso con noi ci sono stati Backstreet Boys. Quante ragazzine si sono strappate i capelli per loro, ma anche per tutte le altre formazioni giovanili, complessi, come venivano chiamati negli anni 70 da noi anzianotti. Allora, diamo un'occhiata alle curiosità di oggi. Beh, sì, non ci dilungheremo di molto perché quest'oggi vi racconteremo di Scherzi del Navigatore, che ha insomma incasinato la vita a due malcapitati autisti di furgone. E poi c'è furgone e camion, perché uno era un furgone, un altro era invece un auto articolato. E poi tra poco vi racconteremo anche di un'asta da record per lo scheletro di un T-Rex, lo scheletro meglio conservato di un T-Rex, che è stato battuto per una cifra astronomica. Come buttare via i soldi, vabbè. Tutto questo da Sotheby's. Ma ora, ragazzi, si prosegue. Ritorniamo alla musica italiana.
1: Ad aspettare che qualcosa voli,

Da Fiorella Mannoia siamo passati a Carly Simon e così ci occupiamo della prima delle due curiosità legate agli scherzi dei navigatori satellitari. Già, ci troviamo nel parco delle Orobie. E cosa è successo? È successo che l'autista di un camion di un negozio di arredamenti, dovendo raggiungere il passo Dordona, ha seguito le indicazioni del navigatore satellitare che gli hanno fatto percorrere una mulattiera tutt'altro che comoda, lunga diversi chilometri, che a un certo punto lo ha fatto arrivare al rifugio Dordona. Lì lui ha chiesto informazioni, ha detto sì, guarda, ci puoi arrivare di qua. L'uomo, già arrivato a oltre la metà del percorso, ha pensato bene di proseguire quella strada che comunque è percorribile soltanto da fuoristrada. Comunque alla fine è arrivato al passo Dordona e poi ha proseguito il suo percorso. Se l'è visto un po' brutta, però su quello siamo sicuri.

Siamo tornati agli anni 70 con questa Era lei di Michele Pecora. Lui ha inanellato due o tre successi molto importanti sul finire degli anni 70, all'inizio degli anni 80, poi è letteralmente sparito nell'uno. Non ha mai smesso di suonare, però evidentemente è uscito dal jet set che conta. E intanto direi per il momento di restarci negli anni 70 con un'altra grande voce, quella di Emil Stewart. Sentitela qua.

sogno in un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole non esistono giorni migliori, non esistono.

Una canzone che ricorda un po' il sound e i testi di Franco Battiato, questa, eh? Intanto, ragazzi, noi siamo a metà percorso del nostro appuntamento di Flipper. Quindi 7 canzoni le abbiamo già suonate, ce ne rimangono almeno altre 7. Il tempo di ascoltarci un bel po' di musica e tra poco anche di occuparci della seconda curiosità che ci porta sempre a parlare di scherzi del navigatore. Però dalla provincia di Sondrio ci spostiamo in provincia di Verona. This I know, this I know.

0: come detto poco fa, lasciate le Robie Valtellinesi in provincia di Sondrio, ci siamo spostati non in provincia di Verona ma in provincia di Brescia, dove qualche giorno fa un autotrasportatore che stava conducendo un auto articolato diretto da Salò a Gardone ha seguito le indicazioni del navigatore satellitare, è finito in una strada non adatta a un mezzo così pesante, tant'è che a un tornante si è incastrato, ha dovuto chiamare l'intervento della polizia locale che insomma l'ho aiutato a uscire da quella situazione tutt'altro che agevole. E beh, insomma ragazzi, a volte noi ci fidiamo ciecamente dei navigatori, però anche questi ogni tanto la combinano grossa e quindi si perdono. Vabbè, comunque tutto è bene ciò che finisce bene, e l'ultimo chiude la porta. In questo caso noi lasciamo la linea a Simona Vaia.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

Era bello e grintoso questo motivo dei Gossip, ma chissà che fine hanno fatto. Avranno fatto la fine degli Evanescence. Vabbè, lasciamo stare, troppo successo dalla testa. E intanto, ragazzi, lo scorso 16 luglio è entrata in vigore la legge che impone l'assicurazione ai monopattini legata alla targa. Quindi non soltanto casco e targa, ma anche assicurazione. Però, considerato il problema che molto spesso si ha a recuperare le targhe per i monopattini, insomma, sarà un pochino difficile, almeno secondo me, riuscire a regolarizzare tutto. Staremo a vedere cosa succederà. È certo che sono usati molto spesso malissimo, ma non è colpa del mezzo in se stesso, molto spesso è colpa di chi lo utilizza. Vabbè, tra poco ci occuperemo di altro, ma intanto c'è spazio anche per il Pino Daniele.

Dolcissima e tristissima questa Amici come prima di Pino Daniele, che ora ci permette di proseguire il nostro percorso. E tra poco, ragazzi, vi racconteremo di una super asta che è stata svolta alcuni giorni fa da Sotheby's a New York, dove è stato piazzato uno scheletro di dinosauro per una cifra assurda, incredibile, mai così alta. Tra poco ne parliamo, però io dico quello che ho detto circa una mezz'oretta fa: come buttare via i soldi.

Qualcuno ricorderà questa canzone cantata da Loretta Goggi ad un festival di Sanremo, se non ricordo male, nell'85. Qui la ritroviamo con l'esibizione di Mango, che poi è stato il reale autore di questo motivo, Io rinascerò, che non c'entra nulla con il pezzo di Riccardo Cocciante. Invece non può rinascere perché è morto 67 milioni di anni fa, ma è andato all'asta per una cifra pazzesca il T-Rex Goss, lo scheletro meglio conservato di un rettile, come detto, vissuto nel Cretaceo 67 milioni di anni fa, alto 4 metri e lungo 12, quasi intero. Se l'è aggiudicato un tizio per qualcosa come 50,1 milioni di dollari. In questo modo è stato spodestato il precedente fossile di dinosauro che si chiamava Apex, uno stegosauro erbivoro che nel 2024 venne battuto all'asta per 43,7 milioni di dollari. E che a sua volta aveva battuto il precedente ancora un altro T-Rex di nome Ten, risalente mi sembra al 2014, per poco più di 30 milioni di dollari. Qui stiamo parlando di 50 milioni, 43,7 milioni, 30 milioni di dollari, come se fossero noccioline, in realtà sono soldi, sono i bigliettoni verdi. Pensate quanti soldi vengono giocati così da persone miliardarie, per carità, io non ho invidia verso nessuno, ci mancherebbe altro, che bruciano tutti questi soldi per mettersi magari in giardino, nella loro proprietà, nel loro ranch, dove diavolo abitano, questi fossili di animali giganteschi vissuti centinaia, decine di milioni di anni fa. Vabbè, soltanto per farsi fighi, mettiamola così, vabbè. In questo modo però i paleontologi e gli scienziati si lamentano, perché dicono: come, noi potremmo fare tante ricerche su questi fossili per capire tante cose, in realtà ve li aggiudicate all'asta e noi non possiamo più fare nulla. Vabbè. Così gira il mondo e noi proseguiamo. Siamo quasi agli sgoccioli, intanto c'è spazio per un pezzo dance degli anni 80. Con noi ci sono le Fanfan con Baba Baila Bolero.

Loro si chiamano Fanfan. Tra il 1984 e il 1988 ci hanno fatto ballare parecchio con le loro frizzanti canzoni, andate bene anche all'estero. E intanto, ragazzi, siamo già oltre la metà del mese di luglio. Sono tanti gli italiani che hanno già effettuato, o comunque già, sì, si sono già goduti le loro vacanze, sono quindi tornati a casa. Un saluto a chi è tornato dalle vacanze con la classica lacrimuccia e un saluto a chi invece è in procinto di partire. Andiamo con l'ultima di oggi, dai! Si cambia completamente dalla dance al rock. Sentite i Nova Blu cosa ci cantano. Muoio di fame!

0: E con questi grintosi Nova Blue e Muoio di Fame, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il percorso all'interno di Flipper. Io, Marco Mari, ho terminato i miei 60 minuti a disposizione. Vi auguro a tutti un buon proseguimento e noi ci ritroviamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battuta in finale l'Argentina per 1-0 al termine di una gara non bella ma combattuta fino ai tempi supplementari da entrambe le squadre. A decidere il match una rete di Fernan Torres al minuto 106. Nazionale italiana si attende il nuovo CT, a tal proposito le parole di Conte, uno dei possibili candidati alla guida della panchina azzurra. Non sono stato contattato, ha detto l'ex tecnico del Napoli, la mia esperienza da CT è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ha proseguito, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo. Nella nuova nazionale, ha concluso Conte, deve tornare quel senso di appartenenza che non sia un problema per i club. Calciomercato, il Milan ottiene il sì da Rabiot, il giocatore francese aveva rimandato al dopo mondiale la decisione sul proprio futuro. Juventus, il Paris Saint-Germain chiede più di 45 milioni di euro per liberare definitivamente Colomboigny. Bianconeri che intanto tengono d'occhio anche Richarlison. Il brasiliano del Tottenham ha ancora un solo anno di contratto con il club inglese e per De Zerbi non è un intoccabile. Costo dai 25 ai 30 milioni di euro. Cambiamo argomento, Formula 1, Antonelli vince il Gran Premio del Belgio tornando così al successo dopo tre gare di astinenza. Il pilota Mercedes dopo la pole trionfa anche in gara a Spa rafforzando la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per un contatto con Hamilton che alla fine chiude quarto. Secondo posto per Leclerc, autore di una grande gara e posizionatosi davanti a Verstappen. Antonelli ritrova fiducia dopo qualche incertezza e sono 204 i punti attuali, dopo di lui Hamilton a 159 e Russell a quota 154. E chiudiamo con il rugby, Nation Championship, tutto facile per l'Australia che batte l'Italia 57-10, la quale chiude nel peggiore dei modi un'estate decisamente negativa. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve ritrovare stabilità, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo di quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo discorso di addio. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran fa sapere di non permettere che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran, dicono da Teheran. La Corte d'Appello d'Assisi di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. È stato recuperato oggi a Cogne il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era scivolata nel corso d'acqua per recuperare il suo cagnolino, è stata poi trascinata dalla corrente davanti alle figlie. L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani accanto a 18 città da bollino rosso altre torneranno verdi. Nei dati del bollettino ministeriale massimo livello di allerta tra le altre a Bari, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Viterbo. In verde invece tornano Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. È tutto, alla prossima edizione.
5: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
7: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
8: Di niente.
7: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
8: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni, sono in grado di fare queste cose, arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare, se si dice così, non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale, ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: No, però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: E allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina?

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia che riporta la notizia un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a Noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parla, mi scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non abbiamo parlato.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Il decreto sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Adesso voi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè, lei non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene.
1: Stangata in bolletta, chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori, al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
2: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
2: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
1: Di cosa? Di internet?
2: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
2: Sì,
1: Lei paga tanto?
2: Ah, sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
2: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
2: Sì, ok. Vabbè.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lui, scusi?
1: Il GR, però in monopattino.
3: È impazzito.
1: No, Bruno Vespa, il nuovo libro. E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Perdoni il disturbo, gentilmente, Supermarket Meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo c'era.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen.

0: Lei ha avuto modo di vedere venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: Non muove una foglia.
0: Ah, quindi sembrerebbe quasi primavera, osiamo dire.
1: Primavera.
0: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Avete...

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Cari amici di Supermarket Show, tra breve ci collegheremo telefonicamente con l'autrice e scrittrice Anna Maria, che ci racconterà del suo progetto.

0: Carissimi amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi un'autrice, una scrittrice, una... non è cantante, ma lei scrive canzoni veramente molto particolari come quella che a breve andremo ad ascoltare. Si chiama Anna Maria Tonini ed è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao.
0: Anna Maria, ciao. Allora, come ho specificato, tu non sei una cantante, ma sei un'autrice, dopo ovviamente affidi sì. le tue scritture ad arrangiatori che appunto producono
1: esatto.
0: musica. Ecco, raccontaci prima di parlare di Libera, che è la canzone che andremo ad ascoltare oggi, parlaci un po' di te. Chi è Anna Maria Tonini?
1: Beh, io sono una, professionalmente ho un'azienda di abbigliamento, però sono sempre stata praticamente in mezzo alla musica, suonando per passione parecchi strumenti, ecco.
0: Ah, quindi la musica lì, ti ha sempre abbracciato nel tuo
1: esatto,
0: percorso.
1: Esattamente, sì. Da batteria, chitarra, basso, violino, ecco, un po' tutto, ecco.
0: Un po' come era Prince, one man band, suonava tutto il cantante. Esatto, beh, ma questo è importante per chi fa musica. E come ti è nata questa voglia di iniziare a scrivere proprio musica e di comunicare agli altri? Perché comunque è un qualcosa di difficile poterlo fare, ma soprattutto è anche una responsabilità quella di scrivere canzoni e farle ascoltare, perché quello che diciamo e scriviamo viene ascoltato da tante persone. Quando è nato a te il sentimento, la voglia di fare questo?
1: Beh, ancora anni fa, che in fase appunto di imparare degli strumenti, mi veniva anche in certi periodi di scrivere, o al pianoforte o alla chitarra, di scrivere queste canzoni, ecco.
0: Ok, quindi da lì è iniziato, diciamo, il tuo percorso. E per quale motivo, suonando tanti strumenti, invece non hai deciso di cantare? Cioè, perché magari non te la sei sentita, o comunque preferivi dedicarti più allo scritto?
1: Esatto, preferivo dedicarmi più allo scritto, perché quello mi veniva fuori più spontaneo.
0: Ah, ho capito.
1: Invece il cantato non è che sia proprio, ecco, un po' così e così.
0: Ho capito. Allora, Anna Maria, parliamo invece ora di Libera, che è il singolo che andremo oggi ad ascoltare. Qual è il messaggio che tu hai voluto dare con questo brano?
1: Beh, il brano, questo è praticamente inerente all'amicizia che ho avuto, praticamente una diciamo storia vera, che è un'amicizia finita male, ecco.
0: Ah, ho capito. E quindi è dedicato, ovviamente immagino un'amicizia che tu non sei più riuscita a recuperare, quindi per arrivare
1: esattamente,
0: a scrivere.
1: Esattamente.
0: E lo scrivere questa canzone ha un po' esorcizzato questa perdita, diciamo, che ovviamente credo ti abbia anche fatto soffrire.
1: Esatto, infatti io, scrivendo questa cosa, ho un po' praticamente plasmato questa sofferenza che ho, ecco.
0: Ho capito. Allora, la musica comunque in tanti contesti aiuta tanto. Molte persone che hanno sofferto, che hanno avuto problemi,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi, gentilmente per la consegna della farinata, e noi abbiamo via... giusto?
0: Sì, però io non l'ho ordinata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via... Abbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa mi hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che è già, ce l'ha già sul camion, che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete c'è un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, la ritirerete dopo quando vi è più comodo.
0: Doveva prima di farla chiederlo.
1: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
0: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
1: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
0: Io non so cosa dire.
1: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente?
0: No.
1: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
0: C'è uno che dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
1: Chi l'ha ordinata?
2: Chi l'ha ordinata
0: avrà il mio nome. Mi dispiace, ho detto, mi dico, ma io non l'ho ordinata.
1: Ma l'ha ordinata, l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
0: No, lui non la mangia neanche.
1: Neanche lui?
0: Lui non la mangia, quindi
1: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome.
0: Quindi
1: cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
0: Non lo so, le lo dico, io non ritiro 10 kg di farinata.
1: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
0: Non saprei proprio cosa farne.
1: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
0: Mio marito ha detto vogliono portare 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
1: Ah vabbè, ma la farinata... perché può dar fastidio al diabete la farinata, non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri che era il diabete, ecco.
0: Aspetti un momento.
1: Va bene.
3: Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
3: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
1: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
3: Chi è, scusi?
1: Non ho capito, scusi.
3: Chi è?
1: La farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
3: Mi sembra così, sì.
1: Vabbè, 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
3: Ma chi è che ha fatto questo ordine?
1: No, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari.
3: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, aveva un ordine in mano. Se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
1: No, devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato. È probabile.
3: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io perché.
1: Un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
3: 34
1: 24
3: 24 e con chi dovete parlare?
1: Il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
3: Rossi.
1: Va bene.
3: È al numero, è il testatario dell'indirizzo.
1: No, c'è soltanto questo, c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
3: Va bene, sento un attimo. Ciao.

0: Ho deciso di fare ordine nella mia vita. Ho iniziato da una pizza.
1: Is this some sort of hip music that I don't

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che fra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, e perlomeno io ho sempre assaggiato quella della provincia, della zona di Alessandria. Non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare i podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Introvati dalla redazione, cambio della guardia Downing Street, Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Birdman, proclamato leader dal partito laburista di maggioranza, venerdì scorso ha ricevuto l'incarico di formare invece il nuovo governo. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano adesso un embargo marittimo con effetto immediato, ha affermato il portavoce militare dei guerriglieri. Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto un militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri italiani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta che definisce adeguata l'espulsione di 2 addetti militari dall'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, l'accusa di Tajani sui social. È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, di 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 da un macchinario della ditta tessile di famiglia. Il calcio, Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

0: Quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in Helicopter Edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao se te va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te. Io mi sforzo perché sai, almeno
1: Madonna,
0: quando...
1: Sì, no, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... fa caldo. Vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, se quando lì.
0: Quando arriva...
1: ancora di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del WIBE, non so se si pronuncia così, allora si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a VIBE Paul & Disco Club a Cariati, ragazzi, in Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest. Sono felicissima di arrivare in Calabria perché veramente veramente è bella Calabria.
0: La famosa
1: Liguria ci vuole.
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'Anduja, no? Cioè il piccante migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi. Poi il VIBE locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Sì, contrada Sant'Angelo di Cariati, vedo qua.
1: Scusami, per informazioni Domenico, grande Domenico, che sono uno dei organizzatori, il numero di telefono 351 033 5280, quindi sarà veramente tanta start, ore e mezzanotte, quindi sarò in console.
0: E beh, insomma, un incontro ravvicinato, Ekaterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi, se siete in zona raggiungetela, sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più, quindi attenzione perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake, che comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Hugel

0: frase completa, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual New Entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei? Pronto?
1: Ci sono, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione, perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Ah, vedi? Ecco,
1: con la mia condizionata bomba.
0: Ah, ecco, quindi ti conservi.
1: Sì, scusami, tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: sì, e nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonie d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima. Una volta te la faccio intervistare.
0: Sì.
1: Poi andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonie dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, ricordatevelo. Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque, ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda,
0: insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio, perché sono rimasto
1: infatti
0: a bocca aperta.
1: C'è di tutto sopra,
0: veramente sei fantastica, ancora sì, più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: sì. Quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è
1: bene,

Nadia Bengala a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate. Una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di Italia, che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina posto in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22 e poi saremo ancora con Eka Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New Entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori bellissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Ma Magno?
0: Sì, perché...
1: Cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che...
1: A posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi più ogni tanto devi stare a stecchetto per aggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: Quando... Quando poi
1: senza muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, cioè, infatti, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra traccia.

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka, io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è quello, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, no, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351 033 5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, ne hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, beh, vabbè, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se vorrei stare in coma un po', posso andare anche al mare, capito? In spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini.
0: Vedi? vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie, siete vaga.

0: Grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande. E quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate ragazzi che facciamo due selfie insieme.
1: Benissimo, grazie. E Caterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale. Presto ci sarà, perché è una di parola, lo sappiamo benissimo.

più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka. Tutto ok, perché insomma sono grandi occasioni. Ci spostiamo però adesso in posizione numero 7. Vabbè, qua siamo in una zona particolare della Romania, ambientazione Castello Incantato. Beh, insomma, a casa

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte ufficialmente del titolo. Comunque la avremo in Calabria, chi riuscirà ad andare sicuramente non sbaglierà. E allora, su questi suoni, appuntamento alla prossima. Bandiera scacchi per questo numero di DJK7 che torna domani, e quindi tra 23 ore e 30 circa ancora Only Dance da seteva.fm redazione, in collegamento con la vostra radio del cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Do you need me?
1: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
2: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM alter radio algo de
3: from 7ba.fm / alter radio algo de from 7va.fm / alti radio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, e così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue

0: composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
1: Ciao, come va?
0: Ciao, bene Alberto, stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
1: Certo, certo.
0: Perché stiamo parlando con Agrigento.
1: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
0: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato come ogni siciliano alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
1: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
0: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
1: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
0: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
1: Sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così. Quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
0: C'è sempre uno spazio di improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
1: Sì.
0: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
1: Alla gara.

0: Il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili, setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, infatti ci tengo a precisare proprio questo, perché Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: E beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto d'amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addio, goodbye, Auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodea, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio, Algodea. From 7ba.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. La procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia da domani 21 luglio, allerta meteo arancione gialla per temporali intensi su 6 regioni. Domani infatti l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge, nubifragi sul centro-sud e in particolare sulle regioni adriatiche. Calcio in lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare prossimo commissario tecnico dell'Italia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità, con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di 7va.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio orecchio e testi, sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino. Più di 20 anni non può...

poi scoprire che è la vita. Era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Ollie e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualcosa.

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di Seteva a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sportingo. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sportingo, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sportingo. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le Storie Tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci. From 78.fm/Alte Radio.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: Buonasera dalla redazione. La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca italiano con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate 2 squadre, un autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Calcio a lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltre manica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini e Leonardo avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare prossimo commissario tecnico dell'Italia. Intanto Rudy Garcia rescinde col Belgio e, come previsto, anche Deschamps lascia la Francia. È tutto, grazie per averci seguito. Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
1: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
0: Andiamo in casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hector con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore. Per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico, e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa, il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni e veleni con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Dalla Ferrata Bovero alla Val Civetta. Giornata di interventi per il soccorso alpino. Il 19 gennaio il soccorso alpino è stato impegnato in diverse emergenze, tra cui un incidente avvenuto a Malga d'Omador e un altro che ha coinvolto una donna di 66 anni di Cortina, scivolata lungo la ferrata Bovero al Colebe. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da pioggia, hanno reso difficoltosi gli interventi. Titolo: Rottamazione Quinquies, pronte le comunicazioni, nell'area riservata all'esito delle domande. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha reso disponibili le comunicazioni per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione Quinquies entro il 30 aprile 2026. Gli esiti delle richieste, insieme ai dettagli degli importi da versare e ai moduli per il pagamento delle rate, sono ora accessibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Titolo: Dolomiti Bellunesi, tanta sostanza di fronte alla corazzata Venezia. La squadra delle Dolomiti Bellunesi ha esordito a Falcade con una sconfitta onorevole per 4-2 contro il Venezia, attualmente in Serie A. Nonostante la differenza di categoria, il gruppo allenato da Mister Bonatti ha mostrato determinazione e impegno durante l'incontro. Titolo: Transcivetta Alpen Plus. È dominio bellunese. Lorenzo De Vettori e Giovanni De Bon hanno vinto la Transcivetta Alpen Plus 2026, tagliando il traguardo dei piani di Pezzè, con un tempo di 2 ore, 12 minuti e 29 secondi. La competizione ha visto la partecipazione di 800 coppie e si è conclusa con il successo di questi due atleti bellunesi. Titolo: Trofeo Guarnieri 2026, Nübel e Buzzi Ferraris campioni. Manuel Nübel e Silvia Buzzi Ferraris sono stati proclamati campioni dell'edizione 2026 del Trofeo Internazionale Guarnieri, Alpen Cup. Nübel ha dominato la classifica maschile, mentre Buzzi Ferraris ha ottenuto un netto trionfo tra le donne, entrambi confermati nell'ultima giornata di gara sul Monte Avena. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Papà Noteale, lo chito. Cooking soul.

0: nostalgia.
1: Radio Meano.
2: Sembra una maledizione senza

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Shockwave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave.
3: Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile, con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Hills dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Orsi and the Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rocksteady, una formula dal forte

sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Cursey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa, dal titolo Teens of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker, insieme a Mackie Messersmith, nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima ed ha ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz, contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cozz nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

e la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per

0: Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!
1: Nel disco c'è un cielino che cinguezza.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.